A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Funky. Qua. 1996. Funky. DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facile, facile, facile, facile, facile, facile.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
1: Deposito Super Smart Premium.
0: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
2: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
3: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
4: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
5: Deposito Super Smart Premium.
4: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Avevamo parlato di...

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
5: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
4: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
6: Questa sfida la vince Gianluca.
7: Sono proprio curiosa.
4: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
8: Un posto così non si trova da nessuna parte.
4: Per vivere esperienze uniche.
9: Ti senti di darmi subito un top?
8: No.
4: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
10: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
11: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
12: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie Octopus di esistere.
11: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
15: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
16: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ciao, sono Carmen Consoli, un saluto a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese.

0: si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: In Sicilia con pochi euro puoi comprare un rudere.
5: Ho capito cosa poteva diventare.
4: Per trasformarlo in una casa da sogno. Ogni avventura ha i suoi rischi.
6: C'è umidità.
4: Ma per chi ci prova, il sogno diventa realtà.
5: Mi fa stare bene.
4: Case a un euro o poco più. Ogni giovedì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Pronto?
12: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
13: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
14: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
15: Deposito Super Smart Premium.
14: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
16: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
17: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
18: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
19: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
20: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
21: L'imbattibile Sigma. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sigma un litro a soli 89 centesimi. Scopri di più su supersigma.com.
22: 5 Step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
23: Da Leroy Merlin. È uno sconto che fa primavera. Tanti

prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
0: Il meteo è un appuntamento.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
9: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
12: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie Octopus di esistere.
11: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
15: La scelta giusta è il futuro.
16: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
15: La scelta giusta è l'attenzione.
16: I polli allevati

0: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
1: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta.

0: Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
1: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon giovedì 21 maggio 2026. Sigaretta, assassina maledetta. Sono quasi 700.000 i morti annuali riconducibili al fumo nell'Unione Europea, che conta ancora 179 milioni di consumatori tabagisti. Di questi ben 12,4 milioni sono in Italia. Tra sigarette tradizionali, nuovi prodotti, con il bel paese che ha perso ben 14 posizioni in soli 4 anni, scivolando al 32esimo posto nel 25 nella Tobacco Control Scale. Le Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani, Roma indaga per omicidio colposo, a Modena i feriti in lieve miglioramento, resta comunque riservata la prognosi per tutti e quattro. A Lodi soccorre un cane, viene accoltellata dall'uomo che aveva chiesto aiuto. Droga, maxi blitz a Ostia, 26 arrestati, impegnati 200 militari della Guardia di Finanza. Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti dell'italiana Francesca Albanese per le sue dure dichiarazioni contro Israele. E disagio per la flottiglia e il destino che le è stato riservato in Israele, ammanettati e bendati. Il ministro Ben Gvir li deride. Benvenuti qui. Netanyahu si dissocia, non è in linea con i nostri valori. La Meloni, italiani reagiscono furiosi, l'Italia pretende le scuse da Israele. Inammissibile, lesa la dignità delle persone. La Meloni poi parla con Modi, il capo indiano, partenariato strategico tra di noi, da Mattarella più collaborazione. Xi Jinping e Putin, danni a ordine mondiale, concordano. Drammatica la chiamata Trump-Netanyahu. Il vino frena. L'anno scorso vendite in calo in Italia del 2,8%, l'export cala ancora di più, meno 3,4%. C'è una certa preoccupazione in un mercato da sempre florido. E sì, attendono le prossime annate. Il Pentagono ha ridotto da 4 a 3 le brigate da combattimento stanziate in Europa, confermando il taglio anche in Germania. Dice Enrico Brignano: faccio un bilancio dei 60 anni che ho compiuto e io devo tutto a mia moglie Flora, che è arrivata nel momento più giusto della mia vita. Il ciclismo, 11ª tappa da Porcari a Chiavari del Giro d'Italia, Tris di Jonathan Narvaez e Eulalio, sempre in maglia rosa. Il calcio, l'Aston Villa ha vinto l'Europa League sconfiggendo in finale il Friburgo, in Serie B spareggio promozione, la finale sarà Monza contro Catanzaro. Chi vince viene su. Bene, per ora è tutto, ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Per mille. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
4: Buongiorno, in Toscana sulla statale 1 via Aurelia ci sono lavori di manutenzione dopo la stazione di Albinia, statale 74 Maremmana e prima dell'incrocio Grosseto Nord. In Emilia-Romagna, statale 665 Massese, c'è corsia chiusa, lavori di manutenzione dopo Monchio delle Corti e prima dell'incrocio passo di Lagastrello. In Sardegna, sulla statale 128 Centrale Sarda, rallentamenti dovuti a lavori di manutenzione tra Monastir, statale 131 Carlo Felice e statale 130 e prima dell'incrocio di Laconi, statale 442 di Laconi e Uras. In Toscana, sulla statale 2 via Cassia, c'è corsia chiusa dopo Abbadia San Salvatore e prima dell'incrocio la Bisarca. In Lombardia, sulla statale 469 Sebina Occidentale, traffico rallentato causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Sarnico e prima dell'incrocio di Paratico. In Basilicata, sulla statale 7 via Appia, traffico rallentato dopo l'incrocio di Maratea e prima dell'incrocio Maratea, statale 99 di Maratea, statale 175, Valle del Brada. buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS, Radio Italia e...
5: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: correre,
1: secondo me stai correndo un po' troppo. Correre.
2: Ossessione Samurai J. Buongiorno.
1: È già giovedì 21 ormai.
2: Un mese 21. All'estate manca.
1: La chiamavano estate. Quest'estate con te.
2: Salutiamo.
1: 21 maggio.
2: Max Berucci, Paolo Guarnieri, regia.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Ma abbiamo notato anche oggi, ma non solo oggi, anche ieri, l'altro ieri, da 20 anni, che ci scrivete già dalle 4 del mattino, alle 5,

0: Perché non iniziare a pensare che qualsiasi cosa abbiate o non abbiate fatto, i giorni migliori sono quelli che devono ancora venire.
1: È proprio così, quando Radio Italia, solo musica italiana, sono le 7.
2: Ciao piccolini.
1: Ciao.

0: Ultimamente ho fatto un sogno incredibile.
1: Cioè?
0: Ho sognato tutti i miei colleghi e amici della radio, compreso Max Pierucci e Paolo Guarnieri. Non ho mangiato pesante, però è stato un bel sogno, dai.
1: Ma erano vivi.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. No, siamo divertiti. Eravamo in studio anche. Vabbè. Succede, che bello però, dai.
1: Diavolo in me, zucchero! I got a message for you.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Olly e Giuli, questa domenica Radio Italia Solo Musica Italiana, e questa domenica sarà l'ultima domenica di campionato, giornata di campionato.
2: Si devono ancora decidere un po' di cose sulla Champions soprattutto.
1: E anche sulla salvezza, perché
2: manca ancora una squadra che purtroppo dovrà lasciare la Serie A.
1: Se la giocheranno Cremonese e Lecce. Ma allora, dopo le polemiche e gli attriti in casa Milan tra Allegri e Ibrahimovic, sembra che il clima sia migliorato anche grazie all'ultima vittoria del Milan.
2: Sulla questione è intervenuto, neanche a dirlo, Antonio Cassano, che è stato accusato di essere lui, con le sue telefonate a Ibrahimovic, ad aver avvelenato i rapporti tra Allegri e lo stesso Ibra.
1: Ma sentiamo se Cassano può chiarirci meglio la situazione. Max,
3: dimmi.
1: Proviamo a chiamarlo?
3: In barese?
1: Sì, anche.
3: Da do,
2: ma chi è questo?
1: Come che è? Max Pierucci.
2: Ma che adesso è colpa di Cassano che telefona a Ibrahimovic? Ma guardate che io a Ibra lo sento una volta all'anno, poi non parliamo tanto perché lui parla solo svedese, io non parlo italiano, aglio.
3: Va bene.
1: Ma quindi vi sentite poco e mi sembra di aver capito che non parlate di Allegri.
2: Praticamente mai. Scusa un attimo, Ibra. Aspetta che sto con quelli della radio, aspetta. No, ma dopo ti richiamo che ti racconti quando Ambranciolina ha cercato di spiegare a Allegri come funziona il fuorigioco, aglio.
1: Ma figuriamoci se Allegri non sa come funziona il fuorigioco.
2: E pensa che è la stessa cosa che ha detto Ambranciolini. Guardate che Allegri capisce di calcio tanto quanto Spalletti ne capisce di pettinature, fidatevi d'Antonio.
3: No, ma non è vero, dai.
2: Vi dico solo che Allegri, quando il quarto uomo alza il display con i numeri delle sostituzioni, lui pensa che sia il prezzo della benzina.
1: Ma dai, ma non è vero. Senti, Antonio, ma se dovesse andare via Allegri, tu chi vedresti bene come nuovo allenatore del Milan?
2: Per me c'è solo una persona che verso il Milan ha un sentimento di appartenenza, che ci tiene.
1: Ah sì?
2: È quello che promette poi mantiene.
1: E chi sarebbe?
2: Ambranciolini, voglio.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: 2 Elodie, Radio Italia, solo musica italiana. Cari piccolini, lunedì 25 maggio alle 15 non perdete assolutamente l'intervista ai Negramaro su Radio Italia solo musica italiana e in contemporanea su Radio Italia TV.
1: In diretta dall'italiana Assicurazioni Music Place presenteranno il loro tour Una storia ancora semplice live 2026.
0: Ecco, per far parte del pubblico cosa dovete fare? Andate sul nostro sito radioitalia.it e provate ad accreditarvi.
2: Correte, correte, vi aspettiamo piccolini.
0: Un po' di messaggi al 331-995-0095. Buongiorno amici di Radio Italia, sono Carlo di San Ferdinando di Puglia, vorrei salutare i miei colleghi Michele e Luigi dicendo loro di tornare presto al lavoro perché sono molto stanco e vorrei andare in ferie. Grazie, sempre un piacere ascoltare la musica di Radio Italia. Grazie, ciao Luigi.
1: Ciao, buongiorno Sole, un saluto da Torino, Radio Italia, la migliore musica e buon umore di ogni mio risveglio. Claudia, grazie Claudia, ciao Claudia.
0: Salutiamo un'amica che ci ascolta dal Libano, da Beirut, Grace, un grande abbraccio Grace Azzar, un abbraccio a te.
1: Ciao Grace.
2: Allora ragazzi, sì? Vivate gli auguri? Sono 51 ma non me li sento. Anna da Saluzzo, bacioni, auguri Anna, ma sei giovanissima, dai. Buongiorno, fate gli auguri di buon compleanno a mia figlia Tiziana, sono Lina, auguri Tiziana.
0: Auguri.
2: Ciao, io invece sono Monica, oggi compio 60 anni. Che vecchia.
0: No.
2: Ciao, buona giornata a tutti, ma non è vero, non lo sei assolutamente. Buongiorno, vorrei fare un auguri di buon compleanno a mio figlio Michele che oggi compie 22 anni, mamma Anna e papà Angelo insieme alla sorella Elide. Gli mandiamo
0: Elide
2: sbaglio sempre l'accento. Gli mandiamo un grande abbraccio accompagnato dal trascorrere sempre una bellissima vita piena di gioia e soddisfazioni.
0: Ecco,
2: grazie a voi.
0: Ecco.
2: Buon compleanno.
0: Radio Italia è la radio che ci fa cantare
1: e
0: anche
1: canta
0: oggi canteremo.
1: Che
0: abbiamo
1: canta?
0: Un ballottaggio fra due canzoni.
1: Sì.
0: Tra Diodato con Fai rumore
1: oppure Emma Ercomi con Vacci piano.
0: Scegliete una delle due canzoni attraverso un SMS WhatsApp come sempre al 331 995 0095.

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
4: Lignano Sabbia d'Oro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda, laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
5: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente, buono, veramente.
6: Quando ti dicono che è misura,
5: veramente?
6: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Alla ricerca della qualità.
9: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
8: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
9: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
12: Convenienza? Ma vai da Conad!
13: Via, via!
12: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su Conad.it.
14: Anche stanotte zero riposo.
15: Allora cambiamo sistema letto.
14: Non è il momento di spendere.
15: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
16: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
17: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di Sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
18: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
19: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
20: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
21: Sabato 23 maggio dalle 9.40 di mattina su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it, speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Le interviste della nostra redazione con gli artisti che si sono esibiti il 15 maggio in Piazza Duomo a Milano. Speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Sabato 23 maggio dalle 9.40 di mattina su Radio Italia TV e radioitalia.it.

0: al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia, Radio Italia, solo musica italiana. Un aggiornamento sul ballottaggio della canzone,
1: certo,
0: da cantare.
1: Come sta andando?
0: Tra Diodato con Fai Rumore, Emma Ercomi con Vacci Piano, al momento no, è in leggero vantaggio Diodato con Fai Rumore.
2: Pensavo fosse l'imbarità.
0: No, è la verità, è così. Va bene, continuate a votare se volete confermare o ribaltare il risultato. 331-995-0095. A proposito di ritorno al mio paese, è tornato al suo paese a Sesto Pusteria. Si attendeva con trepidazione il ritorno a casa di Yannick Sinner, il sindaco della località ha promesso che il campione sarà disturbato il meno possibile in modo che possa stare con i familiari e la fidanzata Laila, anche se Laila è andata a Cannes, poi si è fatta vedere.
1: Sì, però poi è tornata.
0: E poi è tornata.
1: Poi è tornata. Da qui nella giornata di oggi ripartirà per Parigi, dove dall'inizio della prossima settimana disputerà l'ultimo torneo su terra rossa, il Roland Garros, l'ultimo slam assente nella ricca bacheca di Yannick.
0: Ecco, il primo cittadino di Sesto Pusteria ha manifestato la volontà di organizzare una grande festa per Sinner il 6 giugno se dovesse vincere anche il torneo in programma nella capitale francese. Ma noi lo disturbiamo.
1: Proviamo
0: in questo momento un attimo
1: a sentirlo,
0: anche se sta riposando. Yannick Sinner.
3: Ciao. Ciao Ensen, ciao Antonio, ciao.
0: Scusa se ti disturbiamo.
3: No, nessun disturbo.
1: Scusaci, sì.
3: Sono molto contento di essere ritornato a Sesto Pusteria.
0: Sì.
3: Sono stato accolto in maniera molto regale, potrei dire.
0: Addirittura, sì.
3: Sì, però c'è anche tanta discrezione, devo dire.
0: Certo.
3: Sì.
1: Certamente.
3: Qualcuno ha notato che Laila è stata fotografata con un vestito bianco.
0: Sì, a Cannes l'abbiamo vista sfilare sul red carpet con un vestito bianco.
1: Bellissimo.
0: Sarà un messaggio subliminale?
3: O sarà che era pronta per Wimbledon, però prima c'era l'angaro,
0: darsi.
3: E quindi
0: era un abito lungo, quindi non...
3: Sì, è un po' presto per parlare di matrimonio.
1: Però. Direi sì.
3: Perché c'è gente.
0: C'è gente.
3: Devo fare un po' di tornei. E in più il sindaco...
0: Devi prima trovare un lavoro sicuro che,
3: sì, in effetti,
0: che ti porti uno stipendio
1: tanto
0: sicuro a casa.
1: Sì, il testimone ce l'hai già, Helmut.
3: Helmut.
0: Certo.
3: E il sindaco vorrebbe farmi una statua.
0: Una statua addirittura?
1: Sì.
3: Ma
1: abbiamo letto.
3: Le statue non sono commemorative.
0: Ma no, ci sono personaggi che hanno anche la statua da vivi, come Cristiano Ronaldo, per esempio.
3: Ah,
1: Ibrahimovic anche.
0: Anche Ibra, sì.
1: Ibrahimovic.
3: Ah, quindi siamo sicuri.
0: Ah, no.
1: Sì, sì.
0: No. Anche Rocky. anche se è un personaggio di fantasia, però. Sì.
1: Però continuano ad esistere nonostante la statua.
3: Il problema è che la mia mamma ha già dato una foto allo scultore.
0: Sì. Quale?
3: È quella quando ero piccolino facevo il bagnetto.
0: No, ma non va bene quello.
3: No, perché se poi si vede l'arachide.
0: L'arachide? No. Come diceva Pozzetto. Va bene, Yannick, in bocca al lupo.
1: Grazie.
3: Viva Lupen! Lupen!

0: Ma questa non l'abbiamo ancora cantata, Italia Starter Pack.
1: La canteremo.
0: DJ Ax, dobbiamo cantarla, eh.
1: Dai.
0: È bella.
1: E questo è il momento appunto di cantare, avete scelto la canzone dal ballottaggio, è saltato fuori Diodato con Fai Rumore.
2: Bene.
1: Andate su WhatsApp, mettete la radio a palla, andate su WhatsApp, incidete un vocale cantando al 331-995-0095 lasciando anche il vostro nome e la vostra città.
0: E allora siete pronti? Diodato.
3: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Complimenti, bravi,
1: mamma
0: bravi.
1: Mamma mia, che bravi che siete. Tra poco ne sentiremo uno, eh?
0: Soltanto uno?
1: Purtroppo sì.
0: Cari Vicolini, c'è un modo tutto nuovo di viaggiare ed è sentirsi a casa ovunque tu sia.
1: Su Real Time, ogni mercoledì in prima serata, torna Turisti per Case, la nuova stagione che apre le porte delle abitazioni più incredibili d'Italia.
0: Con Tommaso Zorzi, Ida Di Filippo e Gianluca Torre, entrerai in case uniche tra città d'arte, borghi nascosti e dimore da sogno, dove ogni dettaglio racconta una storia.
1: Un viaggio autentico fatto di incontri, emozioni e ispirazione.
0: Turisti per Case, ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
6: Quello. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte. IVA emessa su strada escluse. Infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Benessere? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: In questa notte fantastica.
13: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
14: Ti porto via con me.
13: Il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
15: Sono un ragazzo fortunato.
13: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
16: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
17: Siamo in radio, non si vede nulla.

0: Basta andare su viper.it e non crederai ai tuoi occhi.
1: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su viper.it.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: I trattamenti viso Niva Q10, antirughe fluido con SPF 50, filler mirato, siero e trattamento intensivo sono a 10,99€. Creme Power giorno e notte e contorno occhi sono a 8,99€. E con due prodotti Niva viso, di cui almeno uno Q10, in omaggio il latte detergente Q10 Power.
4: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Ehi, Maddalena! Maddalena! Maddalena Radio Italia, solo musica italiana. E ci sono dei saluti da fare da parte di Giuseppe dalla Germania. Buongiorno piccolini, oggi un saluto speciale va ai miei amici Marco ed Erika che poco fa sono ripartiti direzione Germania dopo due splendide settimane di vacanze in Puglia. Anche se per loro sarà un po' triste lasciare il sole, il mare e il calore della Puglia, io e mia moglie siamo felicissimi perché stanno tornando da noi qui in Germania. Vi auguriamo un buon viaggio, vi aspettiamo a braccia aperte.
1: Bene,
0: va
1: bene,
0: li abbiamo salutati, buon viaggio.
1: Buon viaggio e buona giornata cari piccolini, ma Radio Italia è la radio che ci fa cantare.
0: E allora sentiamo come ha cantato Fai rumore di Diodato Silvana.
2: Che fai rumore qui, e non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi appartiene, ma fai rumore, sì, che non lo posso sopportare, questo silenzio.

0: Polia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via! Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.

0: Che meraviglia. Ho ancora l'immagine di Emma Ercomi in Piazza Duomo venerdì scorso quando hanno cantato questa bellissima canzone Vaci Piano, davvero fantastici.
1: Quando a Radio Italia solo musica italiana sono le 8:02.
2: Massa Cito!

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Flottiglia il video shock del ministro israeliano Ben Gvir che umilia gli attivisti Mattarella, trattamento incivile, Meloni e Tajani, immagini inaccettabili, pretendiamo le scuse. Netanyahu prende le distanze, ha sbagliato, ma nostro diritto fermarli, condanna unanime degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, nelle prossime ore i primi rientri. Iran e Teheran ha ricevuto le opinioni americane, le sta valutando, mediatori lavorano a una lettera di intenti per aprire 30 giorni di trattative, dice Trump, ma il Pentagono torna a minacciare. Maldive recuperati, gli ultimi due corpi degli italiani, proseguono le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente, oggi l'ultima immersione per raccogliere l'attrezzatura. Caso Cospito, confermata in corte d'appello la condanna di Delmastro a 8 mesi di reclusione, l'ex sottosegretario alla giustizia annuncia il ricorso in Cassazione. Firenze, 15enne legato all'ISIS, arrestato per terrorismo, si diceva pronto ad agire, nel mirino anche il Vaticano, era già stato collocato in comunità per lo stesso reato. Studente accoltellato a Milano, condannato a 20 anni, il giovane che gli provocò una lesione permanente, il complice a 10 mesi, in aula l'abbraccio della vittima ai suoi aggressori. L'Aston Villa ha vinto l'Europa League, gli inglesi hanno battuto per 3-0 il Friburgo, terza coppa europea conquistata dal club inglese, in tribuna a festeggiare anche il principe William.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia, Anas e...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Buongiorno. In Sardegna, sulla statale 127 settentrionale sarda, corsia chiusa a causa lavori di manutenzione dopo Nulvi e prima dell'incrocio di Osilo. In Calabria, statale 280 dei Due Mari, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Santa Eufemia alla Mezia, statale 18 Tirreno Inferiore, e prima dell'incrocio Nicastro, direzione Santa Maria di Catanzaro. E ancora in Calabria, statale 106 Ionica, lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Cirò e prima di Torretta, direzione incrocio Taranto. Nelle Marche, statale 424 della Val Cesano, corsia chiusa, lavori di manutenzione dopo San Vito sul Cesano e prima dell'incrocio passo di San Savino. In Liguria, statale 654 di Valnure, lavori di manutenzione sull'incrocio Santo Stefano d'Aveto. Toscana, sulla statale 73 Senese Aretina, traffico rallentato causa lavori dopo l'incrocio Colonna di Grillo, statale 540 di Valdambra, e prima dell'incrocio Monte San Savino, direzione San Sepolcro, strada statale 3 bis Tiberina. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio usa il telefono cellulare con l'auricolare oppure con il viva voce.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
4: 5 per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per 1000.aism.it.

0: Ricordi Blanco ed Elisa, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno.

0: Ciao Nicolò, ciao Daniele.
1: Ciao Nicolò, ciao Daniele. Buona scuola e fate i bravi, mi raccomando. Ascoltate sempre la maestra.
0: La maestra.
1: Sì, certo. Ciao.
0: Le buone nuove, Savi, Montieri, anche Cicci.
2: Certo, ci sono anch'io e non solo.
0: Fino alle 9 su Radio Italia, solo musica italiana.

0: farfalle nello stomaco. Cioffi, Noemi, Radio Italia, solo musica italiana. Quelle farfalle che ti venivano quando dovevi affrontare l'esame di maturità.
1: Mi ricordo anch'io quando dovevo affrontare l'esame di maturità, la laurea poi.
0: La laurea lei.
1: Sì, la laurea, la sua compagna di classe. No,
0: certo.
1: No,
0: perché manca meno di un mese alla prima prova di maturità che prenderà il via il prossimo 18 giugno e la coppia Giovanni Verga e Giovanni Pascoli domina il toto tracce dell'esame di Stato 2026.
1: Come quasi ogni anno, anche la previsione su Gabriele D'Annunzio resta fortissima. Torna invece quella su Luigi Pirandello per l'anniversario dei 90 anni dalla sua morte e dei 100 dalla pubblicazione di Uno, Nessuno e 100.000. Tra le novità della Toto Tracce, guagliò, spuntano infine gli 80 anni del referendum istituzionale e l'intelligenza artificiale. Anche sì. Lei fa l'ingresso.
0: Fa ingresso nel Toto Tracce. Esame di maturità.
1: Sì.
0: Cari piccolini, ci raccontate la vostra notte prima degli esami?
1: Che notte è stata?
0: Che notte è stata? Cosa avevate fatto quella notte? Ve la ricordate?
1: Cosa avete fatto?
0: Dai, raccontatecela. SMS, WhatsApp
1: al 331-995-0095.
2: Sono arrivate le buone, nuove, buone, nuove, solo su Radio Italia, resta tutto il giorno qui.
3: Anche stanotte zero riposo.
4: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
4: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
6: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
7: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
6: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
8: Questa sfida la vince Gianluca.
9: Sono proprio curiosa.
6: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
10: Un posto così non si trova da nessuna parte.
6: Per vivere esperienze uniche.
11: Ti senti di darmi subito un top?
10: No.
6: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
12: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
13: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie Octopus di esistere.
12: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
16: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
17: Ma perché lo fai?
18: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
16: Perché non lo fai?
19: Convenienza? Ma vai da Conad.
20: Via, via.
19: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
21: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
22: E se fosse solo colpa mia?
23: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
22: Cosa è cambiato?
23: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
24: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
25: Sguardo magnetico con Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a 6,90 euro, disponibili in due varianti, effetto matte e glitter. Prova anche il nuovo mascara Deborah City Lift a 8,90 euro, con l'innovativa formula tubing per ciglia sollevate, allungate e volumizzate fino a 36 ore.
24: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
26: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
0: questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
20: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif, Radio Italia, solo musica italiana. Ci state raccontando la vostra notte prima degli esami, al 331-995-0095. Ciao piccolini, che meraviglia la mia notte prima degli esami, i ricordi dell'esame di maturità, immancabile la visione del film, appunto, notte prima degli esami. La sera prima, un saluto e un abbraccio nostalgico da Caterina. Ciao Caterina.
2: Ciao Caterina, ciao piccolini. Cosa ho fatto la notte prima degli esami? Mi sono ubriacata, così almeno se venivo bocciata avevo la scusa di non essere molto presente. Ciao Lisa.
1: Non fatelo a casa, mi raccomando.
2: Allora. Lisa.
1: Ciao, io la notte prima dei miei esami di maturità sono uscita a cena con il mio attuale marito. Ci siamo messi insieme in quella serata e non ci siamo più lasciati. Da allora sono passati 33 anni. Ciao a tutti, da Liliana da Milano.
2: Buongiorno Ciccini, io la sera prima sono andata al concerto di Biagio Antonacci, Elvira, e non è la sola.
1: No, molti prima dell'esame di maturità sono andati ad un concerto.
2: Anche Barbara?
1: Barbara da Bussero, per esempio, proprio a quello di Antonello Venditti.
2: Sì, a San Siro.
1: Così ha potuto apprezzare, ascoltare notte prima degli esami, proprio quella sera lì.
2: E le ha portato bene.
1: Le ha portato bene, ma se non sbaglio, il nostro Paolo Guarnieri, è vero, la notte prima degli esami.
2: Dove è andato?
1: Era andato a vedere Bob Marley a San Siro.
2: Sì?
1: Chissà il giorno dopo cosa ha esposto all'esame.
2: Però anche in quella circostanza l'esame di maturità è andato bene anche per Paolo, no? Dopo aver visto Bob.
1: Sì, sì, il concerto l'aveva aperto Pino Daniele, vero? Giusto? È sì. Grande, bellissimo.
2: Conferma.
1: Indimenticabile. The Colors, Italo Disco.

0: Cattive abitudini, Salmo e Colapesce, con la produzione di Meisa, Radio Italia, solo musica italiana. Quanto vale una tentazione?
1: E soprattutto, chi ne pagherà le conseguenze?
0: Da questa sera torna Money Road, ogni tentazione ha un prezzo, l'esperimento sociale firmato Sky Original condotto da Fabio Caressa.
1: 12 persone comuni, una giungla da attraversare con dei trekking faticosissimi e continue tentazioni che metteranno a rischio il montepremi di tutti.
0: Chi penserà a se stesso?
1: E chi al bene del gruppo?
0: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo, da questa sera alle 21:15 su Sky e in streaming su Now.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
3: App TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno, Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
6: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
7: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
8: Per 1000. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.aism.it.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
17: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, è come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Coma cose, posti vuoti a Radio Italia, solo musica italiana. Stiamo leggendo i vostri messaggi sulla notte prima degli esami. Raffaella scrive: la mia notte prima degli esami fu serenissima perché ero molto studiosa e andai benissimo, vincendo pure 3 borse di studio. Invece la mia vera notte prima degli esami è stata quella prima dell'orale in magistratura. Quella fu una vera notte bianca, solo chi l'ha vissuta sa. 19 materie e

0: tre mesi per prepararle, ma ora anche quella è un ricordo.
1: La mia notte prima degli esami l'ho passata a preparare la cartucciera, una serie di taschini in stoffa con dentro alcune tracce di temi da legare attorno alla vita e coperta da una camicia rigorosamente grande.
0: I trucchi.
1: Messa fuori dai pantaloni. Giuseppe da Partanna, provincia di Trapani, ragioniere e programmatore nel 1993.
0: E quante ne sa?
1: Ha preso
0: quante
1: la maturità.
0: Ne sapevi, Giuseppe?
1: Caro Giuseppe.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: novembre, Giusy Ferreri a Radio Italia, solo musica italiana, ed è arrivata adesso a maggio Paoletta.
1: Giusy, mi dispiace, ma non c'è niente che faccia.
2: Non è più novembre.
1: Pensare
2: non è più
1: novembre. A novembre oggi.
2: Fino a qualche giorno fa, forse.
1: No, no, ma neanche, fino a poche ore fa.
0: Poche ore.
1: No, oggi proprio no. E io sono stata coraggiosa stamattina. Sì. Oggi ho solo due strati della cipolla.
2: Attenzione,
1: solo
2: anch'io.
1: Due. Anche tu.
2: Anch'io.
0: Ne ho tre.
1: Tu non ce l'hai fatta.
2: Speriamo di non accusare questa cosa nei prossimi giorni.
1: Però voi uscite prima di me, per cui ci sta il terzo strato.
0: Io ho anche la canottiera della salute. No.
2: Anche
0: l'età.
2: La cintura del dottor Gibot.
0: Pure.
2: La fascia ortopedica.
1: Sostenere.
0: Per le maniglie dell'amore.
2: Paoletta, sei pronta?
1: Prontissima.
0: Bene.
2: Fino a mezzogiorno con voi. Salutiamo Max Pierucci, Paolo Guarnieri regia. Arrivederci Cici.
3: Arrivederci e risentirci a domani. Grazie piccolini.
2: Vi lascio con una frase di Joel Austin. Perché non iniziare a pensare che qualsiasi cosa abbiate o non abbiate fatto, i giorni migliori sono quelli che devono ancora venire. Sono arrivato.

0: ma sono matta.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4.4 all'alba, l'epicentro in mare al largo di Bacoli, scuole chiuse per accertamenti, in corso verifiche dei danni. Flottiglia il video shock del ministro israeliano Ben Gvir che umilia gli attivisti Mattarella, trattamento incivile, Meloni e Tajani, immagini inaccettabili, pretendiamo le scuse. Netanyahu prende le distanze, ha sbagliato ma nostro diritto fermarli, condanna unanime degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, nelle prossime ore i primi rientri. Iran-Teheran ha ricevuto le opinioni americane, le sta valutando, mediatori lavorano a una lettera di intenti per aprire 30 giorni di trattative, dice Trump, ma il Pentagono torna a minacciare. Caso Cospito, confermata in corte d'appello la condanna di Del Mastro a 8 mesi di reclusione, l'ex sottosegretario alla giustizia annuncia il ricorso in Cassazione. Firenze, 15enne, legato all'ISIS, arrestato per terrorismo, si diceva pronto ad agire, nel mirino anche il Vaticano, era già stato collocato in comunità per lo stesso reato. Studente accoltellato a Milano, condannato a 20 anni, il giovane che gli provocò una lesione permanente, il complice a 10 mesi, in aula l'abbraccio della vittima ai suoi aggressori. Parte stasera la seconda stagione di Money Road, ogni tentazione ha un prezzo, guidata da Fabio Caressa, appuntamento alle 21.15 su Sky 1.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti, oggi giovedì 21 maggio 2026 ed è San Vittorio. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Diamo

il via alle nostre stelle. Ariete, in questa giornata vi sentirete speciali, forse molto diversi dalla maggioranza delle altre persone. Per questo sarete alla ricerca di interessi esterni e di soddisfazioni professionali particolari. Nella vita privata, l'intuito e la sensibilità vi agevoleranno. Toro, tutto il giorno sarà piacevole e interessante sotto il profilo professionale, in particolare per chi lavora nel settore artistico. Anche l'amore non vi deluderà, comprenderete molto meglio il partner con il quale passerete momenti magnifici. Gemelli, proverete emozioni intense che coinvolgeranno nel bene o nel male tutti quanti vi saranno vicini. Qualcuno non riuscirà a sottrarsi alla vostra passionalità travolgente e potranno nascere nuove storie ad alta tensione, ma anche antipatie immediate. Cancro. La giornata lavorativa comincerà con la luna in transito nel vostro segno. Questa circostanza vi darà la possibilità di affrontare gli impegni con entusiasmo. Inoltre, l'intuito e la capacità di stare in armonia con colleghi e amici sarà ai massimi livelli. Leone. Sul lavoro non fatevi condizionare dal parere altrui, ma cercate di andare avanti per la vostra strada. L'obiettivo che avete in mente è raggiungibile ed è vincente. Il rapporto di coppia sarà intenso, ma basato soprattutto sull'attrazione fisica. Vergine. Il positivo fermento della carriera e del lavoro lascia presagire che gli affari andranno abbastanza bene. Con notevole energia potrete raggiungere traguardi ragguardevoli che vi permetteranno in futuro di osare qualche investimento importante. Bilancia. Tutte le questioni poco chiare avranno finalmente le ore contate. In questa giornata qualcuno potrebbe assumere nei vostri riguardi un comportamento scorretto oppure potreste rimanere delusi dal partner per una bugia. Scorpione. Avete solitamente la tendenza ad essere onesti con voi stessi e con le persone che vi stanno intorno. Oggi dovrete cercare di essere sinceri, ma fino in fondo, poiché la verità potrebbe ferire una persona che non volete che soffra. Sagittario. Oggi arriveranno buone notizie a quelli che svolgono un'attività nel settore contabile. Un progetto a lunga scadenza comincerà a delinearsi. Attenzione a non lasciarvi sfuggire qualche particolare. La serata sarà romantica, in compagnia della dolce metà. Capricorno. Trascorrerete una giornata all'insegna della più rassicurante consuetudine, senza novità e non troppo impegnativa. Sfruttatela per regalarvi una pausa ritemprante e, se possibile, cercate di lavorare un po' meno. Acquario. Colpi di fortuna e contrattempi si sprecheranno per tutto il giorno. Soprattutto il rapporto di coppia sarà molto instabile. Dopo una lite furibonda, una dolce pace. Rischierete cali energetici improvvisi, tenetene conto se dovete affrontare sforzi fisici o mentali. Pesci. È arrivato il momento di prendere una decisione importante. Cercate di essere chiari con la persona amata e ditele quali sono i vostri sentimenti. La sincerità porta successo. Nel lavoro e negli affari siate più sicuri di voi stessi. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Lancio subito la frase della canzone misteriosa. Ma che ci fai qui da queste parti? Da Luca Ward, una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia. Solo musica italiana. Ciao a tutti.

Non è tempo per noi, Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana. Sono Paoletta, buongiorno, buongiorno Paolo. Oh, è vero, ci sono delle mattine che ti alzi, va tutto storto, fai cadere il caffè, oppure ricordi che quell'appuntamento non l'avevi spostato, metti insieme le cose, ti sbatti una mano sulla fronte. Allora, vediamo di dare una partenza diversa questa mattina, perché, non vi abituate, perché è la terza giornata di seguito che succede. Oggi giocheremo insieme e lo sapete, i miei giochi preferiti, i nostri giochi preferiti sono quelli dedicati alla musica dal vivo, e quindi nell'arco di poco più di mezz'ora giocheremo insieme. Ora vi raccomando di stare attenti e di utilizzare il nostro numero solito, e cioè 331 995 0095. E a questo punto vi chiederete anche: ma per chi si giocherà la musica dal vivo? Di chi? No, non ve lo dico in anticipo, è il comandante. No, non ve lo dico che è il comandante, ho detto troppo. Si è già capito che Vasco Rossi. No, non si è capito, non ho detto niente. Voi sappiate che dovete stare pronti per giocare e utilizzare il 331 995 0095 quando vi darò il via. E ora iniziamo anche con la canzone di una coppia che è in giro con il tour di LDA e H7. Questa sera saranno in provincia di Potenza. Noi li ascoltiamo con il singolo che si chiama Santa.

0: 90 LDI H7 su Radio Italia, solo musica italiana. Grazie Davide. C'è un ascoltatore che mi manda gli aggiornamenti sul suo orto, che cura con amore ma grande professionalità, noto anche perché io una volta ho messo le zucchine nei vasi, mica mettevo il sostegno così come fai tu, e certamente non hai utilizzato un vaso ma delle vasche, quindi non so se mi spiego bene. Sopra il terreno, che non è fatto di terra ma di cemento, ha messo delle vasche in legno, se non ricordo male le ha fatte lui, belle lunghe, e dove ha sistemato le zucchine, ma mi sembra di capire ci siano anche i pomodori, e queste piante crescono.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
5: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
8: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con Powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
0: Vivere bene, parola d'ordine, mens sana in corpore sano. Ogni mattina, da lunedì al venerdì, io vi aspetto con il Vivere Bene, l'appuntamento quotidiano dove vi regalo piccoli e grandi

0: di consigli su come vivere in modo equilibrato, sano, su come prendervi cura di voi stessi. Vivere bene suona con...
1: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
2: Buono, veramente.
3: Quando ti dicono che è a misura.
2: Veramente?
3: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i Rotoloni Regina. Forse non è un caso se i Rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
11: Anche stanotte zero riposo.
12: Allora cambiamo sistema letto.
11: Non è il momento di spendere.
12: Invece sì, da per dormire, dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
13: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
14: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, le interviste di Radio Italia, solo musica italiana. Stringimi allora. Segui la diretta in compagnia dei Negramaro, lunedì 25 maggio alle 15, in contemporanea su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

Ciccione, giornalisti su Radio Italia, solo musica italiana. Manca poco all'uscita dell'album di Aiello e ha svelato la tracklist di Scorpione, è così che si chiama il nuovo album che uscirà stanotte a mezzanotte, e ci sono degli ospiti nel disco di Aiello. Ritroverà l'amico Leo Gassman, e dico ritroverà perché ricorderete che durante l'ultimo festival di Sanremo hanno condiviso il palco per la serata delle cover e hanno cantato Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante. Ma gli ospiti non finiscono qui, perché ci saranno anche Levante e Antonia, che è un'artista napoletana classe 2005, chi segue Amici la conosce perché è stata protagonista della stagione 2024-2025 e lì si erano conosciuti proprio.

Che bella questa, dubbi no no, Pino Daniele su Radio Italia, solo musica italiana. Certamente Irama non ne può più di attendere, di aspettare, esattamente come tutti i suoi fan, per i live. Poi ha pubblicato una storia su Instagram e li ha incuriositi tutti, perché ha condiviso questa foto scattata evidentemente su un set. Si vede una ragazza con questo abito lungo, rosso, seduta davanti ad uno specchio, e probabilmente è uno scatto che è stato rubato durante le riprese del videoclip ufficiale del suo ultimo singolo, probabilmente, tra l'altro singolo che ovviamente non potrà mancare nel suo primo concerto in carriera a San Siro, in programma l'11 giugno. Sta scalpitando evidentemente. Allora lo ascoltiamo, Irama con Cabana.

0: Cabana, Irama su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento con il vivere bene. Siamo in compagnia anche oggi con Misura, gustati il benessere. La dieta mediterranea è stata riconosciuta nel 2010 come patrimonio culturale immateriale dell'umanità e la base di questa dieta è un'alimentazione varia, semplice e ricca di ingredienti freschi, stagionali e naturali. È il modello alimentare più consigliato al mondo, ha un impatto positivo su mente e ambiente, oltre ad aiutare a prevenire tante patologie. Promuove uno stile di vita basato sulla consapevolezza: cosa sto mangiando, cosa sto facendo, e nella tua giornata trova spazio per ciò che ti fa stare bene senza rinunce né estremi. Tra la vita di tutti i giorni e un momento tutto tuo, scegli Misura, con le barrette frutta secca e cioccolato senza zuccheri aggiunti, oppure i biscotti ripieni al cioccolato fondente ricchi di fibre. Ascolta quello che conta davvero per te e arricchisci ciò che già ami con gusto e leggerezza, anche nei piccoli momenti che rendono unica la tua giornata, per darti energia senza cambiare chi sei. Misura, gustati il benessere.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari, la prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5x1000.ail.it.
7: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
8: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
9: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99€ ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99€. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99€.
4: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Con Australian Gold hai tutto ciò che serve per brillare. Abbronzanti, creme solari, doposole per proteggere e idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Vai su australiangold.it e scopri la tua nuova sun routine.
7: Benessere? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
9: Cibu, cibu.
10: Amore, non dimenticare le chiavi! Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
11: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
10: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
12: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione leggi set informativo.

Gli sbagli che fai Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana. Ve l'ho promesso poco fa all'inizio del nostro appuntamento, poco dopo le 9. State pronti perché lui è pronto, il comandante sta per tornare.

Mare, data zero il 30 maggio allo stadio Romeo Neri di Rimini, poi doppie date in altre 5 città italiane: Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine. E lo so che lo sapete, noi Radio Italia Solo Musica Italiana siamo radio ufficiale di Vasco Live 2026 e adesso vi do la possibilità di portare a casa 2 biglietti per la tappa del 19 giugno allo stadio San Nicola di Bari. E dovete fare in fretta, prestissimo, scrivere questo messaggio: Vasco, il vostro nome e la vostra città, e mandarlo immediatamente al 331 995 0095. Ripeto la scritta: Vasco, il vostro nome, la vostra città, 331 995 0095. Correte, fate in fretta. Ora, sorry, scusa, lo sento, la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: Quanto è bello questo ritorno dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Su Radio Italia, solo musica italiana alle 10 in punto.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Un rinnovato cordiale buon giovedì 21 maggio 2026. Tassato, ma non tartassato, ampliato in segreto l'accordo tra Donald Trump e l'Agenzia delle Entrate americana. Stop alle verifiche fiscali sul presidente. Dunque, il Dipartimento di Giustizia ha segretamente ampliato l'accordo tra il tycoon e l'Agenzia delle Entrate americane, includendo una clausola che impedisce all'Internal Revenue Service di avanzare pretese fiscali nei confronti del presidente, della sua famiglia, delle sue attività. Il caso della

0: svolta dopo lo stallo e le minacce del tycoon. Gli Stati Uniti rispettino il 15% di acciaio o stop. La von der Leyen aggiunge: l'Unione Europea onora gli impegni. La Confindustria segnala un deterioramento dello scenario. Ci sono rischi dalla guerra in Iran, soprattutto per la vicenda di Hormuz. PNRR, l'Italia è tra i migliori. Si è commosso Carlo Conti, ricordando chi della sua famiglia non c'è più. Nella sala del Consiglio Comunale di Livorno, nella cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria della città. Conti è da sempre molto legato a Livorno, città natale della mamma Loletta. È nata all'angolo tra Borgo Capuccini e Via Verdi, ha ricordato, e della zia Edda, campionessa mondiale di cacciucco. Ora, ha detto Conti, sono anche livornese. Il Pentagono ha ridotto da 4 a 3 le brigate da combattimento stanziate in Europa, confermando il taglio anche in Germania. Capri è l'isola italiana con il mattone più caro, con prezzi di vendita che nel 26 hanno raggiunto gli 8.869 euro al metro quadro, nonostante un leggero calo rispetto al 21, meno 0,4%. Al secondo posto Ponza, che sfiora i 5.000 euro, mentre l'isola d'Elba supera Ischia nel confronto con 5 anni fa e occupa attualmente la terza posizione. Lo evidenzia un'analisi, lo studio ha approfondito il prezzo delle case in vendita nelle principali isole presenti sul territorio italiano. Dice Lori del Santo, Yannick Sinner, per me è come un dio, e voglio anche segnalare che da tanto non parlo con il mio fidanzato Marco Cucolo. E ultima cosa, Marco Cucolo è molto più giovane di me. Lo sport, il calcio, con l'Aston Villa che ha vinto l'Europa League sconfiggendo in finale il Friburgo. In Serie B, nello spareggio promozione, la finale sarà tra il Monza e il Catanzaro. Chi vince viene in Serie A. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
3: dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Ben ritrovati da Alberto Alfano. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento, fino a 28-29 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi. Più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Taglio a mezzanotte, Elodie su Radio Italia, solo musica italiana. I complimenti vanno a Massimiliano da Bari, che andrà a vedere Vasco Rossi con questi due biglietti che si è portato a casa poco fa allo Stadio San Nicola di Bari il 19 giugno. Buon divertimento Massimiliano, che approfitta anche per salutare una sua amica di sempre, cioè Annalisa. Massimiliano manda foto. Poi, visto che oggi è giovedì, ci avviciniamo al fine settimana, volevo segnalarvi questa iniziativa. Domani a Milano comincia la Crazy Week. Che cos'è? Una settimana di eventi che è promossa dall'associazione I Sempre Vivi e dedicata alla sensibilizzazione sui temi della salute mentale. E c'è sempre un tema, e quest'anno è quello delle dipendenze, con attenzione a quelle che riguardano il mondo digitale, che coinvolgono soprattutto i ragazzi. È prevista l'inaugurazione dove? All'Arco della Pace, quando domani all'Arco della Pace di Milano durerà tutto il weekend e gli altri eventi partiranno invece lunedì e saranno presso la sede centrale dell'associazione I Sempre Vivi, che è in Piazza Wagner. Ci sono un sacco di ospiti attesi, anche l'attore Paolo Ruffini, il professor Massimo Recalcati, ma anche cantanti italiani come Chiara Gagliazzo e Roberto Vecchioni. Tutte le info sul programma della manifestazione le trovate su crazyweek.isemprevivi.org.
1: Disco Italia è Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Ti ho voluto bene veramente, Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana. I cosmetici solari Australian Gold donano alla vostra pelle un'abbronzatura perfetta. Esclusive formule abbronzanti con avanzati attivi anti-age danno vita alla Beauty Sun Routine in 5 step. Esfolia, prepara, protegge, ripara e infine trucca con formulazione make-up SPF waterproof per la migliore abbronzatura che potete desiderare, intensa, uniforme e duratura. Australian Gold è official partner di Radio Italia Live, il concerto. Australian Gold, la tua abbronzatura perfetta.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro.
3: 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
2: Ah, lo rifacciamo?
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
11: Anche stanotte zero riposo.
12: Allora cambiamo sistema letto.
11: Non è il momento di spendere.
12: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
13: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
14: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle.

0: famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Il denaro vince sempre? Chi sei davvero quando nessuno ti guarda? Tradire conviene? Meglio se stessi o il gruppo? Tutti abbiamo un prezzo? La scorsa stagione di Money Road ci ha lasciato tante domande sull'uomo e la sua natura. Ora l'esperimento continua.
5: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Nuova stagione dal 21 maggio su Sky.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
7: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
9: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Radio Italia Live, il concerto. Il nostro evento del 15 maggio in Piazza Duomo a Milano sta per tornare. Domenica 24 maggio dalle 21 su Radio Italia TV.

nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: tecnologia.
1: Radio Italia, solo musica italiana, questo è l'appuntamento con Enzo Miccio, ci dedichiamo allo stile. Ciao Enzo!
2: Buongiorno Paoletta mia, oggi ci dedichiamo allo stile, alle sposine, siamo ancora a maggio, è iniziata la stagione dei matrimoni e volevo dare qualche consiglio per le acconciature. I capelli sono importanti, diventano veramente una dichiarazione di stile durante tutta la giornata. Poi la giornata del matrimonio è lunga, poi facciamo in modo che questo look possa anche un po' cambiare. Partiamo un po', primavera estate 2026, tutto si punta sulla naturalezza, movimento, personalità. I capelli sciolti sono quelli più amati, diciamo, dalle sposine, ok? Onde morbide, un po' fluenti, belli luminosi, eccetera. Quindi semplicità, eleganza, è perfetto per chi si vuole sentire raffinata ma senza essere troppo rigida. C'è da dire che il semi raccolto è quello più versatile. Perché? Perché è una scelta un po' furba, no? Tu fai il semi raccolto per la prima parte della giornata, quindi per la cerimonia in chiesa, poi questo semi raccolto va a farsi friggere, nel senso che lo dispiamo tutto e l'acconciatura cambia immediatamente con i capelli sciolti durante il ricevimento. In ogni caso il semi raccolto è furbo perché comunque valorizza il viso, dà respiro al décolleté, se abbiamo una bella scollatura non la copre, eccetera eccetera, è elegante e mai troppo invasivo, mai troppo costruito. Poi ci sono i raccolti minimali, quelli gli chignon eccetera, quelli tornano, sono delle linee un po' più essenziali, dei dettagli un po' più couture se vuoi in un certo senso, e sono perfetti come con gli accessori tipo il velo, il fermaglio tra i capelli, il punto luce, perché è tutto bello ordinato e quindi poi puoi sbizzarrirti con un accessorio. Per finire, una cosa che io adoro molto e l'ho utilizzato spesso durante gli shooting e durante le mie sfilate, le trecce morbide. Mi piace raccogliere tutta la chioma della sposa in tante trecce morbide e poi intrecciare queste trecce sulla chioma, quasi come se fosse un nido, ma un po' scomposto, un po' spettinata. Perché? Perché è voglio dire, sinonimo di uno stile un po' più libero, un po' più romantico, perfetto per i matrimoni all'aria aperta, in campagna, nelle masserie, insomma, sperimentatelo. In ogni caso il messaggio è chiaro per quest'anno: la sposa non vuole regole rigide, ma vuole costruire un look che parla di lei, ed è giusto che sia così. Paoletta, noi ci sentiamo domani.
1: Evviva, domani. Ciao Enzo.
2: Ciao.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Atlantide, Sara Toscano su Radio Italia, solo musica italiana. E la protezione solare è importante per la bellezza e il benessere della nostra pelle. Per questo Fidia ha creato la linea di solari Connettivina Cosmetica, con acido ialuronico, vitamina B3 e attivi naturali. Una triplice azione per ogni esigenza. Per il viso prova il fluido Ultra Protect SPF 50+. Protegge, illumina e aiuta a mantenere un colorito uniforme. Per la pelle delicata dei più piccoli c'è lo spray Baby SPF 50+, ultra leggero, resistente ad acqua e sabbia. Connettivina solari da Fidia in farmacia.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Case a un euro o poco più. Ogni giovedì alle 21.30 su Real Time.
5: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Il Corriere della Sera, il quotidiano d'informazione più diffuso in Italia, è stato media partner ufficiale di Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Corriere della Sera per aver condiviso tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
13: Alla ricerca della qualità.
14: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
15: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
14: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
16: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
17: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
18: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
19: E i consumi?
18: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
19: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
20: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
21: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
22: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene.

0: precedente indagine Keystone.
1: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Un'emozione per sempre, Eros Ramazzotti insieme ad Ultimo su Radio Italia, solo musica italiana. Ho letto con un po' di perplessità questa notizia, perché anche quest'anno molti stanno aderendo al No More May, cioè una campagna nata in Inghilterra da un'organizzazione ambientalista. Ora, al di là del nome in inglese, che si può tradurre in questo modo: non tosare il prato a maggio. È un movimento che invita proprio tutti quelli che hanno i giardini a non tagliare l'erba per tutto il mese di maggio. Ma perché? Perché hanno l'obiettivo di favorire la biodiversità, lasciare che l'erba cresca liberamente e permettere ai fiori selvatici di trasformare il giardino in un vero e proprio banchetto per gli insetti che impollinano. E perché dicono, un prato falciato meno frequentemente può ospitare fiori 10 volte più ricchi di nettare rispetto ad uno tosato regolarmente, e questo appunto fa bene all'ambiente. Si è diffuso in tanti paesi, dove sempre più comuni e amministrazioni pubbliche lo stanno applicando a parchi, rotatori e spazi verdi comunitari. Però io voglio dire, io l'anno scorso ci ho provato nel mio giardinetto, ho anche messo tanti semi di fiori diversi. Il problema è che alla fine di maggio sembrava il deserto dei Tartari sto giardino, ma proprio la steppa arida. Avete presente ad agosto in Puglia, dopo che hanno tagliato a giugno il grano e si è già seccato da mesi tutto con il non c'era più niente, quindi bisogna saper fare anche quello, va irrigato in ogni caso, però in un modo particolare. E le aree pubbliche secondo me possono fare meglio dei singoli cittadini, perché c'è chi ci pensa costantemente, e seminare tanti fiori può creare anche un effetto visivo meraviglioso, tanti fiori comuni tutti insieme, è bellissimo, sono d'accordo, ma fatto bene, non così improvvisati.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Perché per stare bene

Cocktail d'amore Mahmood su Radio Italia, solo musica italiana. Devo dire che vi ha colpito molto l'iniziativa sulla biodiversità di quegli attivisti inglesi che invitano gentilmente a non tagliare il prato del proprio giardino per incentivare altri fiori a crescere, quindi al moltiplicarsi del nettare, di tutto quello che serve alla natura. Ad esempio c'è Anna Maria che dice: tutto giusto per il giardino, poi ti arriva la letterina del sindaco che se non pulisci perfettamente il tuo giardino arriverà presto la multa. Però Anna Maria, è un'iniziativa che è nata in Inghilterra, in Italia non c'è, capito? Io lo raccontavo, l'ho specificato. E poi c'è anche Feliciano da Como, un po' arrabbiato, dice: se l'erba cresce troppo non riesco nemmeno ad aprire il cancello. Oppure Monica: da noi non c'è nessun problema, qui ad Agrigento ho voglia di biodiversità, bordo strade, parchetti, solo quando è tutto secco li tagliano, e se così non fosse in estate ci pensa il fuoco. Speriamo di no, Monica, per carità, però vi sento molto accaldati riguardo a questo tema, e lo capisco perfettamente. E noi andiamo alla musica che ci fa stare bene. C'è una canzone che dà il titolo all'ultimo album di Enrico Nigiotti, che ha pubblicato il disco dopo il ritorno in gara a Sanremo, Maledetti innamorati, su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

Che canzone, spaccacuore, Samuele Bersani su Radio Italia, solo musica italiana, è perfetta questa canzone per introdurre quello che sto per dirvi, che riguarda Harry e Meghan, che hanno celebrato l'ottavo anniversario di nozze e hanno postato un video di famiglia sui social. Non manca la torta al limone, si sentono solo le voci ovviamente dei bambini che fanno gli auguri ai genitori, ma soprattutto si vede questa scultura dei due pinguini in bronzo, ed è il regalo del principe a Meghan, perché ricorda una festa che aveva preceduto il fidanzamento ufficiale. Quel giorno infatti si erano vestiti da pinguini, perché poi, come aveva raccontato una loro amica, sono animali che stanno insieme per tutta la vita, e quindi hanno festeggiato in questo modo e hanno voluto condividere. Torniamo in Italia con la musica italiana. Tra poco più di un mese partirà il tour estivo di Fulminacci, la prima data è fissata il 23 giugno a Padova, e lo ascoltiamo con Maledetto Me.

0: Maledetto me, Fulminacci su Radio Italia, solo musica italiana e cerchi il benessere. Ma vai da Conad. Solo da Conad trovi prodotti e servizi dedicati, pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Per Conad il benessere delle persone è importante e anche quest'anno è top sponsor della maglia bianca del Giro d'Italia. Scopri le iniziative nei negozi e gli stand Piacersi Conad, nei villaggi di partenza e arrivo di ogni tappa del giro. Scopri di più su conad.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: E se fosse solo colpa mia?
4: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
3: Cosa è cambiato?
4: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
0: Vivere bene, parola d'ordine, mens sana in corpore sano. Ogni mattina, da lunedì al venerdì, io vi aspetto con il Vivere Bene, l'appuntamento quotidiano dove vi regalo piccoli e grandi consigli su come vivere in modo equilibrato, sano, su come prendervi cura di voi stessi. Vivere bene suona con...
5: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
6: Sì.
7: Quando ti dicono che è misura.
6: Sì.
7: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi a 2,39 euro. E patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
11: Chiamami. Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: La scelta giusta è il futuro.
15: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
14: La scelta giusta è l'attenzione.
15: I polli allevati senza uso di antibiotici.
14: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
16: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
17: Ma perché lo fai?
18: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
16: Perché non lo fai?
19: Fino a 27 km con un litro.
20: 116 cavalli!
21: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
22: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
23: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
22: E il signor Alessandro Volta?
24: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
22: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 x 80 grammi ondina, a 7,99 euro.
25: La spesa intelligente!
26: In questa notte fantastica.
27: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente unico. La nuova avventura di Jovanotti.
28: Ti porto via con me.
27: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
29: Sono un ragazzo fortunato.
27: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
30: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
31: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
32: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
33: Scopri la bellezza della Valnerina.
0: Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
1: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
2: L'imbattibile Sigma. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia Gusti Vari Sigma un litro a soli 89 centesimi. Scopri di più su supersigma.com.
3: Sabato 23 maggio dalle 9.40 di mattina su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it, speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Le interviste della nostra redazione con gli artisti che si sono esibiti il 15 maggio in Piazza Duomo a Milano. Speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Sabato 23 maggio dalle 9.40 di mattina su Radio Italia TV e radioitalia.it.

Quanto contano i sogni? Tantissimo. Volevo capire con Marrakesh, Madame Marrakesh su Radio Italia, solo musica italiana. È proprio di questo che voglio parlarvi, di un sogno che aveva Alfa. Alfa ha 5 anni, è andato a vedere il suo primo concerto ed è stato quello di Jovanotti. È impazzito, già gli piaceva tantissimo, poi l'ha visto dal vivo e c'è questa foto di Alfa piccolino, che è uguale ad adesso, solo che è più basso, con questa maglietta Go Jovanotti Go, quindi la testimonianza di questo concerto che era andato a vedere. E fu in quel giorno che lui decise: io da grande farò il cantante. E il sogno di realizzare qualcosa insieme proprio a Jovanotti si è realizzato. Infatti tra qualche ora uscirà la canzone che hanno fatto insieme Jovanotti e Alfa, si chiamerà Buon Vento, che è l'augurio che si fanno i marinai prima di partire. E i suoi fan sui social gli hanno chiesto: ma come la puoi descrivere questa canzone? Lui ha detto: positiva, liberatoria e genovese. Un altro fan gli ha chiesto: ma come ti sentivi mentre scrivevi a fianco del tuo idolo, a fianco di Jovanotti? E lui ha raccontato di essersi sentito emozionato, ma anche in soggezione, no? E ha scritto infatti la sua strofa 3 volte per dare il massimo. Quindi domani arriverà su Radio Italia solo musica italiana Buon Vento, questo duetto insieme a Jovanotti, il suo primo concerto che gli ha portato tutto questo. E questo piccolissimo Alfa che nel frattempo è cresciuto. E sentiamo quello più grande adesso, Jovanotti, con Mi fido di te.

milioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remaci,

ai Dargen D'Amico su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento con il cinema e le serie TV, e oggi parliamo di Anne Hathaway. E continua l'anno di Anne Hathaway: dopo il successo del Diavolo Veste Prada 2, torna al cinema con Mother Mary, che è la storia di una pop star amata in tutto il mondo, ma che non calca più il palcoscenico da più di 10 anni. È in piena crisi emotiva e quindi si rivolge a Sam, che è la sua costumista di fiducia, che nel frattempo però è diventata una professionista stimata anche senza di lei, e il loro incontro scoperchia, diciamo così, le ruggini di

una relazione che un tempo era vitale, e questo rapporto di amore e odio che sarà centrale per scolpire di nuovo l'icona di un artista che ha fatto innamorare tutto il pianeta. Lo potete trovare al cinema, Mother Mary.

0: soluzione A.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Anche stanotte zero riposo.
9: Allora cambiamo sistema letto.
8: Non è il momento di spendere.
9: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
10: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
13: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
15: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
16: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
17: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
21: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800-128-128 o fai da te su estra.it.
22: Benessere? Ma vai da Conad!
23: Via via!
22: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.

0: Cussi, per sempre sì, Sal Da Vinci su Radio Italia, solo musica italiana. Luca Ward, adesso il suo momento, ci farà riascoltare la frase che ha interpretato e estrapolato da una canzone.
1: Ma che ci fai qui da queste parti?
0: Gali, casa mia, questa è la canzone da individuare, bravissima Elisa da Pescantina, dalla provincia di Verona. Tutti complimenti per te, Elisa, che lavora come segretaria e si occupa di una locazione turistica nel centro di Verona. Il suo cantante preferito è Eros Ramazzotti, le piacerebbe un sacco conoscerlo, incontrarlo dal vivo. Saluta la sua famiglia, il marito Mirko e i figli Giorgia e Cristian. Un abbraccio, Elisa, e un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Rolling Stones, ci sono i The Colors su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 €. Scopri di più su conad.it.
3: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra

Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.

0: 100 messaggi, Lazza su Radio Italia, solo sì. Musica italiana, e c'è Mario Volanti.
1: Sì, sono altri 2000 messaggi, amiche al centro, tutti quanti partecipano ai nostri regali che facciamo alle amiche e agli amici che ci seguono, ai quali vogliamo tanto bene, vero Paoletta?
0: Tanto amore per i nostri ascoltatori,
1: esatto.
0: E queste sorprese
1: e
0: sono stupende.
1: Ce la mettiamo tutta per essere sempre con loro, al loro fianco, aiutarli a vivere magari delle giornate un po' più serene e a fare anche dei doni, come il nostro Radio Italia Live, il concerto gratuito, grande evento, grande impegno, grande sforzo, però volentieri, per vedere le amiche e gli amici di Radio Italia contenti.
0: Grande riguardo per la musica dal vivo sempre.
1: Se non mi rompi la radio è meglio, disfatto il microfono. Detto questo, poi il 28 giugno saremo a Palermo e quindi il 4 saremo a Palermo per raccontare il cast di Palermo, quindi un altro, speriamo, gradito regalo per

0: regalone.
1: Sì, altro che 100 messaggi, è arrivato un bot messaggio. Sì. Cara Paoletta, mi prendo la radio.
0: Ok.
1: Oggi è giovedì, c'è il penultimo spaccato, poi la musica, le notizie fino alle 13 per quanto mi riguarda. Noi ci incontreremo, se Dio vuole, domani più o meno a quest'ora.
0: Certo.
1: Sono le 12:03:08, è il momento dell'informazione e quindi...
0: Sky TG24.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Sono rientrati in Italia i primi italiani dalla flottiglia, sono un parlamentare del Movimento 5 Stelle e un giornalista del Fatto Quotidiano. Rapporto annuale Istat, prezzi in aumento per la guerra in Iran, crescita infrenata per dare una scossa a più fondi all'istruzione. Iran, Teheran ha ricevuto le opinioni americane e le sta valutando. I mediatori lavorano a una lettera di intenti per aprire 30 giorni di trattative, dice Trump, ma il Pentagono torna a minacciare. Terremoto ai campi di Fergray, scossa di magnitudo 4.4 all'alba, l'epicentro in mare, al largo di Baccoli, scuole chiuse per accertamenti, in corso verifiche dei dati. Tragico incidente a Milano, pirata della strada ubriaco, investe due sorelle sulle strisce, una è morta. Il 39enne che non si è fermato, poi si è costituito. Caso Cospito, confermata in corte d'appello la condanna di Del Mastro a 8 mesi di reclusione. L'ex sottosegretario alla giustizia annuncia il ricorso in Cassazione. Maldive recuperati, gli ultimi due corpi degli italiani, proseguono le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente. Oggi l'ultima immersione per raccogliere l'attrezzatura. Parte la seconda stagione di Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. 12 persone comuni sbarcano nella giungla della Malesia, guidate da Fabio Caressa. Appuntamento alle 21.15 su Sky.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Ed eccolo qui lo spaccato del giovedì, il penultimo, le posizioni che vanno dall'ottava alla quinta nell'attuale classifica. Al numero 8, da cui partiamo, c'è la coppia composta da Blanco ed Elisa con Ricordi.

0: Settimi, Tiziano Ferro e Giorgia. Bella canzone da riascoltare anche adesso, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, le cose...

Al numero 6, bel balzo in avanti per Safe, guadagna 6 posizioni. Insomma, guadagna 6 posizioni, ecco. Buona domenica è il titolo del brano.

finisce qui anche il penultimo spaccato. Mi raccomando, non perdete domani l'ultimo, le prime quattro posizioni, che vi racconterò come sempre subito dopo Sky TG24, la nostra informazione di mezzogiorno.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
3: Niente. A parte due carie e il ponte da sistemare.
2: Dai, poteva andare peggio.
3: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
2: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
4: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso. Da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
6: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2,09 euro ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
5: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
8: Sì.
9: Quando ti dicono che è misura.
8: Sì.
9: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
12: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
17: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
18: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

0: si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

Notizie, la nostra bella, quasi calda e soleggiata redazione mi fa parlare di sette cigni. Nella zona della darsena di Torricella di Magione, sul versante umbro del lago Trasimeno, sono nati sette nuovi cigni. Le uova si sono schiuse dopo una cova di 35 giorni in cui mamma cigno ha protetto il suo nido di canne, assemblando fin troppo vicino al cemento. La nascita dei piccoli infatti è stata possibile soprattutto grazie all'impegno dei residenti che hanno fatto a turno per fare la guardia al nido e alle uova. Oltre a mettere cartelli per invitare i passanti al silenzio, gli abitanti del luogo hanno anche allontanato i curiosi e i visitatori che disturbavano la cova, scongiurando il pericolo che la coppia di cigni si spaventasse e abbandonasse così il nido.

0: Italia Starter Pack.
1: Italia Starter Pack. Venerdì scorso J-Ax ci ha regalato una versione dal vivo di questo brano sul palco del Radio Italia Live, il concerto in Piazza Duomo a Milano. Prima dell'esibizione l'artista ha svelato alla nostra redazione un aneddoto legato proprio a questo brano. Dopo il Festival di Sanremo i social si erano riempiti di cover molto fantasiose della canzone. A J-Ax sono piaciute particolarmente quelle in siciliano. Ad averle sentite prima mi sarei imparato il siciliano e l'avrei cantata in siciliano, funziona di più, ha ammesso così, magari scherzando, J-Ax.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it. È tornato Turisti per Case, con una stagione piena di novità.
3: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
2: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
4: Questa sfida la vince Gianlu.
5: Sono proprio curiosa.
2: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
6: Un posto così non si trova da nessuna parte.
2: Per vivere esperienze uniche.
5: Ti senti di darmi subito un top?
6: No.
2: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
7: Mille. 5 per 1000. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.aism.it.
8: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
9: La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
9: La scelta giusta è l'attenzione.
10: I polli allevati senza

0: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
1: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99€.
7: La spesa intelligente.
8: Fino a 27 km.

0: con un litro. 116 cavalli!
1: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica. 5 Step, un solo obiettivo: l'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
2: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
3: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
4: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
5: Il denaro vince sempre? Chi sei davvero quando nessuno ti guarda? Tradire conviene? Meglio se stessi o il gruppo? Tutti abbiamo un prezzo? La scorsa stagione di Money Road ci ha lasciato tante domande sull'uomo e la sua natura. Ora l'esperimento continua.
6: Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. Nuova stagione dal 21 maggio su Sky.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno

0: solo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di pita nel radio in questo fottutissimo 2020.

0: caduta.
1: Notizia, ancora una notizia della nostra bella e sportiva redazione. Parliamo del kit del sonno. L'Inghilterra spera di arrivare in fondo ai prossimi mondiali di calcio con il kit del sonno. Lo staff ha predisposto un'attrezzatura ad hoc per garantire ai calciatori un riposo di qualità. Nel kit ci sono copri, materassi e cuscini di qualità, lenzuola e mascherine per gli occhi sagomate che bloccano la luce senza esercitare pressione sulle palpebre. Infine, visto che le pareti del resort che ospiterà l'Inghilterra sono molto sottili e si sente tutto, ogni calciatore sarà dotato di tappi per le orecchie.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.

alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Zucchero Adelmo Fornaciari aveva il partigiano reggiano, io invece ho il conduttore piemontese.
1: Poi a Faust.
0: Buongiorno, come
1: buongiorno capo,
0: Marino?
1: Buongiorno a tutti.
0: Tutto a posto?
1: Tutto bene, tutto bene. Oh, eh. E Chiara sta bene, Chiara
0: sta benchino. E dunque alla mia destra, alla mia sinistra invece ho la conduttrice Brianzola.
2: Eccola, sì, eh. Sì. Ma sai capo che anch'io ho origini piemontesi? No. Insospettabili.
0: Allora sì, dite.
1: I savoiardi sono ovunque.
2: Il papà biellese, la mamma vercellese.
0: Hai capito?
1: Certo.
0: Ecco perché il marino è contento e lo lascia cantare.
2: Esatto. Per quello, sì. Sì.
0: Vabbè. Però lei non è nata a Vercelli Biella.
2: No. Io sono nata a Saronno.
0: A Saro, pensate.
2: Provincia di Varese.
0: Zona Amaretto proprio.
2: Amaretto,
0: infatti. La Maretta e la Marino.
1: Esatto.
0: Vabbè, detto questo, e qui la smetto perché sarebbe anche il caso di farlo.
1: Bravo.
0: Vi annuncio ufficialmente, cari ragazzi, che essendo le 13 e 14 secondi, tra poco entrerà in questa in questa stanza con la sua piemontanza. Perché
1: anche,
0: anche
1: lui
0: abbondanza.
1: Anche
0: con
1: lui.
0: La sua piemontanza, con la sua biellanza,
1: bravo.
0: Con la sua vercellanza,
2: sì.
0: Ma anche con la sua saronnanza.
1: Bravo.
0: Chi?

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon giovedì 21 maggio 2026. Qualche guaio per il vinaio, il vino frena, l'anno scorso vendite in calo del 2,8%. L'Italia del vino è infrenata, l'anno scorso pesanti l'export e i consumi con un calo, come detto, del 2,8% delle vendite complessive sull'anno prima e una riduzione del 3,4% dell'esportazione. Lo afferma un'indagine annuale del settore vinicolo basata sulle 255 principali società di capitale italiane nel settore. Secondo lo studio, nel 25 la produzione mondiale di vino è stimata in 227 milioni di ettolitri, più 0,6% sul 24, mentre i consumi si attestano a 208 milioni di ettolitri, in diminuzione del 2,7%. L'Italia si conferma il principale produttore mondiale con 44,4 milioni di ettolitri, 19,7% del totale, con un piccolo aumento rispetto al 24, più 0,7%, però è più evidente il calo dei consumi nazionali, passati da 38 litri pro capite all'anno del 22 a 35,6 litri dell'anno scorso. La Meloni segnala che il rapporto Italia-India ha raggiunto una fase decisiva, legami ampliati, così dopo aver accolto il premier indiano Modi in visita a Roma. L'antivirus, anche l'Italia è colpita, inevitabili anche le tranquillizzazioni di governo, sanità, medici, che potrebbero dire? La von der Leyen, presidente della Commissione europea, dice bene l'intesa sui dazi con l'America, l'Unione europea onora i propri impegni, rispetteremo le dichiarazioni tra Stati Uniti e Unione europea. Una donna si ferma per soccorso.

0: Terremoti, nuove scosse ai campi Flegrei in Campania, nuove scosse sismiche sono state registrate nella notte ai campi Flegrei, controlli in corso. Crescono in Italia le malattie professionali, aumenta il numero dei lavoratori che soffrono di stress, ansia, disturbi del sonno e cambia il volto stesso dei rischi legati al lavoro, lo segnala l'INAIL. Dice Aristide Malnati: io sono da anni amico di Alfonso Signorini e lo sento anche dopo lo scandalo. Lo sport, per lo sport l'automobilismo, la Formula 1, domenica sera in Italia c'è il Gran Premio del Canada, dice Kimi Antonelli, io sogno il poker, finora dominio Mercedes e Kimi vola, ma sembra davvero che voli verso il titolo mondiale e si corre sul circuito di Montreal. Per il calcio, lo spareggio promozione, la finale dunque sarà Monza contro Catanzaro, chi vince sale in Serie A. Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Bel tempo stabile su tutta l'Italia grazie ad un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvolosi al centro-sud, eccezione fatta per degli addensamenti e isolati rovesci sul basso Tirreno. Nubi sparse ma tempo in genere asciutto al nord. In serata e nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. E queste sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: uomo?
1: Uomo piccolo o piccolo uomo? Perché qua piccolo, bisogna fare la distinzione, ragazzi.
0: Piccolo
1: eh?
0: Uomo,
1: dobbiamo
0: dice,
1: chiederlo a Clara. Quando vedremo Clara? Presto.
0: Glielo chiederemo presto. Sì.
1: Prima c'era Eros Ramazzotti, un angelo disteso al sole, invece un angelo qua in piedi di fianco a me. C'è, eccola qua.
0: Grazie mille. Sarà questo, appunto, questo bianco così.
1: Sei candida.
0: Sono
1: oggi,
0: candida. E invece candida. Guarda di là chi c'è disteso
1: è tornato,
0: al sole.
1: È tornato quel
2: pesciolone bestione.
1: Oh, esatto. È tornato con noi, intanto lui ci abbandona, se ne
0: è
1: va.
0: Vero,
1: se ne
0: Andrea,
1: va.
0: Dove vai?
1: Era Coverciano, era Coverciano.
0: Ah, beh, era indaffarato.
1: C'era la nazionale
0: allora.
1: Italiana di sì. Calcio e quelle robe lì, no? Quelle Coverciano lì che si allenano.
0: Ma che lì, sì, quelli
1: giocavano
0: lì,
1: a calcio
0: quelli lì che si allenano.
1: Perché,
0: andiamo sì,
1: fuori
0: sì.
1: dal mondiale, quindi giocavano
0: esatto.
1: a calcio balli. Vabbè, niente.
0: Ma noi?
1: Ah, noi sì, sempre.
2: Mauro Marino! Francesca Leto!
0: Eccoci, c'è anche il numero, il 331-995-0095. Oggi è giovedì.
3: E sì, oggi è giovedì, che è il giorno dopo il mercoledì, ed è il giorno prima del venerdì, che c'è l'inizio.

0: grazie, è un altro giorno importante perché giovedì c'è.
1: Giovedì c'è Francilicious, tra un quarto d'ora pubblico la ricetta oggi. È quando hai voglia di quella roba dolce, ma zero sensi di colpa.
0: Ah,
1: in 5 minuti.
0: Una roba fit, diciamo.
1: Molto
0: come
1: fit,
0: si dice,
1: ma molto buona.
0: Molto
1: sì,
0: fit.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma una fetta di fit per noi non c'è.
1: Sono andati a Ruba,
0: fetta...
1: andati a Ruba subito.
0: Perché noi sai che dobbiamo provare queste cose, non è che possiamo.
1: Lo so, ma il fatto è che appena li tiro fuori dal forno, questi
0: ho capito, falla più grande, fanne due. Dobbiamo assaggiare, noi dobbiamo testare il prodotto.
1: Però te li porterò fuori dal giovedì. Fuori
0: va
1: dal
0: bene,
1: giovedì.
0: Siamo pronti per andare al cinema per 40 secondi. Poi.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami. Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

0: Ma Francesca, ma sei veramente di Saronno? Dice anch'io, sì. Sono di Saronno, sono molto più grande di te, dice Titti.
1: Ciao Titti, sì sì, sono di Saronno, sono nata proprio lì.
0: Saranno di Saronno allora.
1: Noi siamo e gli altri saranno di Saronno.
0: Non stai in punta di piedi oggi?
1: Perché devo abbassare un po' il micro. Sì. Adesso mi sistemo.
0: Adesso lo abbassiamo. Prego, prego.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni. Quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli. Perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri, a 4,69 euro.
9: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi.

0: Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
1: In Sicilia con pochi euro puoi comprare un rudere.
2: Ho capito cosa poteva diventare.
1: Per trasformarlo in una casa da sogno. Ogni avventura ha i suoi rischi.
3: C'è umidità, c'è umidità.
1: Ma per chi ci prova, il sogno diventa realtà.
2: Mi fa stare bene.
1: Case a un euro o poco più. Ogni giovedì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
4: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
10: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
11: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
14: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, le interviste di Radio Italia, solo musica italiana. Stringimi allora! Segui la diretta in compagnia dei Negramaro. Lunedì 25 maggio alle 15 in contemporanea su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: forno, spegni il forno, il forno.
1: Spento
2: il forno, molto bene. Ah sì, ho il megafono in mano, fallo tu, dai.
1: Dai, lo faccio io, siamo prontissimi per il primo giro dei...

0: cia,
1: ci sta, vedi che va bene con tutto?
0: Ma perché
1: la base hawaiana?
0: Sì, perché è baciata, quindi
1: è cia, baciata cia, cia. E anche abbracciata.
0: Ciao Francesca e Mauro, siamo noi, siamo
1: sì,
0: noi.
1: Sì,
0: fate gli auguri di buon compleanno a mia figlia Tiziana, 51 anni oggi, dice Lina.

0: tanti auguri. Poi
1: buongiornissimo FM, finalmente in onda, vi aspettavo con trepidazione. Come ogni giorno. È la mia parte della mia giornata preferita, senza offesa per nessuno, ma voi grazie mille. Leandro, ciao.
0: Poi ciao ragazzi, sono anch'io distesa al sole, mo fate compagnia e rilassate con la vostra musica. Carla da Verona, brava Carla, prendi il sole. Poi
1: ciao Francesca e Mauro, potreste fare gli auguri a mia figlia Martina che ieri ha preso la sua seconda laurea nelle tecnologie e metodi innovativi della didattica, prendendo 110 lode.
0: Bravissima Martina.
1: Ce lo manda Carla da Cassina dei Pecchi.
0: Oggi è la giornata delle Carle.
1: È vero.
0: Saluto anche mia madre, allora. Ciao mamma, che si chiama Carla.
1: Salve signora Carla, mamma di Mauro Marino.
0: Allora, grande staff, Jack da Latina, ora verso Cinecittà per prova costume.
1: Evviva!
0: La prova costume per l'estate o prova costume per Cinecittà?
1: Io credo
0: film.
1: Per Cinecittà, speriamo. Oh, speriamo. Perfetto. Buongiorno FM, non è un buon pomeriggio se non passato in vostra compagnia. Sempre super graditi i vostri saluti. Grazie. Ciao Leo, grazie.
0: Grazie mille e andiamo con Rocco Ante, la più bella del mondo. Dicono

0: Il grande Vasco Convivere, è arrivata una storiella che andiamo a leggervi. Ciao simpaticoni, vi mando questa storiella.
1: Eccoci.
0: Una signora in confessionale.
1: Padre. Padre.
0: Sì.
1: Se dormo con un uomo bello, muscoloso e sexy, ma sposato, è peccato?
0: Se dormi è peccato, sì, eh.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami. Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
9: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Che fitta il dente!
11: Ancora? Ma quando ti decidi ad andare dal dentista?
12: Quando imparo a risparmiare.
11: Io con Unisalute ho una cura odontoiatrica e 5 accertamenti inclusi. Risparmio e pianifico tutto.
12: Solo a sentirti mi torna il sorriso.
13: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
14: In questa notte fantastica.
15: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
16: Ti porto!
15: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
16: Sono un ragazzo fortunato.
15: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
17: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
19: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
20: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
22: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
23: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
24: Siete veramente perfetti.
25: Grazie Octopus di esistere.
22: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: Sì, era la vostra, certo. Vabbè, saluto, sono in diretta, scusa.
1: Sono
0: ciao,
1: loro,
0: ciao.
1: I ragazzi?
0: I ragazzi, gemelli diversi.
1: Ecco.
0: Chiedevano se era la loro, ho detto sì, sì.
1: Sempre
0: era la
1: bello
0: vostra.
1: Riascoltare
0: sì,
1: Mary.
0: Esatto. Allora, prima c'era anche Tommaso Paradiso. E la freddura che è arrivata qualche minuto fa era di Gio da Varese. Grazie,
1: ciao, Gio.
0: Abbiamo gradito. Poi...
1: Ciao, Gio. Poi c'è questa amica che ci scrive: tengo a precisare che io vengo dalla Romania e oggi nel nostro paese si festeggia Santa Elena.
0: Ah,
1: e mia
0: bene.
1: Figlia si chiama Rossella Elena. Allora auguri, buon
0: onomastico. Auguri a Elena
1: sì.
0: E non a Rossella. Poi Santa Rossella festeggeremo un'altra volta.
1: Festeggeremo un'altra
0: perché
1: volta.
0: Perché così festeggia due volte con lo stesso
1: esatto,
0: nome.
1: Esatto, perfetto.
0: Molto bene. E salutiamo gli amici della Romania. Ciao carissimi, sono Teresa da Verona. Volevo salutare mio figlio Omar e dirgli che gli voglio un mondo di bene. Bello, bello, bello. Poi...
1: Buongiorno FM, vi mando tanti saluti. Indovinate da dove?
0: Da dove?
1: Dalla terrazza.
0: Dalla terrazza.
1: Romina da Fragagnano Taranto.
0: Bene.
1: E ci ringrazia per la compagnia. Grazie.
0: Ciao Romina.
1: Romina.
0: Ragazzi, fate gli auguri alla mia figlia Rossella. Oggi è suo onomastico e vi amo tanto. La mamma Jenny da Milano.
1: Ecco,
0: vedi, allora è Santa
1: vedi?
0: Rossella oggi.
1: Qua in Italia, però
0: in Romania,
1: allora, in Romania
0: è Santa Elena.
1: Santa Elena.
0: Ma mettetevi d'accordo perché diventa complicato dopo. Allora.
1: Evidentemente così.
0: Dai.
1: Salutiamo anche Alessia, Francesca e Mimmo. Ciao ragazzi.
0: Ciao ragazzi. Poi andiamo veloci. Da Marsala, Federica, oggi è Francilicius.
1: Ma certo. Salutiamo anche MG e Claudio.
0: Molto
1: ciao.
0: Bene, adesso Gianni Morandi, vai.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: mi fa così, mi fa, guarda.
1: Io lo so,
0: guarda,
1: cosa vuol dire,
0: non
1: quel segno lì.
0: Non vuole dire ciao ciao ciao
1: cosa
0: con la manina.
1: Vuol dire, dai,
0: vuol dire
1: muovetevi,
0: stringi, stringi, stringi.
1: Muovetevi, che allora, sono le 2:01.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: in Japan. All right, ricordate Billy in Japan anni 80? Come questa canzone di Mango dedicata a Nuoro, che salutiamo gli amici di Nuoro. Allora, attenzione, perché parliamo dei cani e dei gatti. Secondo voi siamo più simili ai gatti o ai cani? Perché se vi siete mai chiesti se siamo appunto più imparentati coi cani o coi gatti, dalla scienza arriva la risposta.
1: Io sta domanda non me la sono mai fatta, ma a questo punto sono curiosa.
0: Ma
1: siamo più imparentati?
0: Vedendoti gattonare, secondo me sei più parente di un gatto.
1: Sono felina, allora.
0: Sei felina, siamo tutti felini.
1: Allora, cosa dicono quindi questi esperti?
0: Fermo restando che cani e gatti sono i più vicini geneticamente tra loro, cioè loro, di quanto lo siamo noi umani, noi saremmo più simili ai gatti, dicono.
1: Ah,
0: esatto,
1: gatti,
0: dicono
1: quindi.
0: Così. Più nel dettaglio, i gatti sono due volte più simili agli umani di quanto lo siano i cani.
1: Ah sì?
0: Allora, dicono
1: io avrei detto
0: gli esperti.
1: Io così puntando al carattere
0: perché,
1: avrei detto...
0: No, che dicono nel corso del tempo a subire più cambiamenti dal punto di vista dell'evoluzione sarebbero stati i cani, che quindi si sarebbero differenziati maggiormente dagli umani rispetto ai mici, perché i cani hanno capito prima come siamo noi umani e hanno deciso di allontanarsi da noi e quindi sono rimasti vicini i gatti, capito?
1: Ah, ho capito.
0: Questo dicono in pratica gli scienziati, invece i cani dicono quello che ho appena detto. Io mi sento più cane.
1: Io anche mi sento più cane.
0: Ma proprio in tutto, sono proprio un cane, capito? Anche nel lavoro, io mi sento un cane.
1: Ma è perché il cane è fedele,
0: no,
1: è preciso.
0: Se dice quello è un cane, mi sento più un cane.
1: Ma stesso caratteriale, ecco. Secondo me.
0: Vabbè, comunque,
1: tu, allora, pesciolone, ti senti più simile al carattere di un cagnolino?
0: Lui più a una trota, secondo me. Essendo lui pesciolone, secondo me è più a una trota.
1: No, perché molti veramente dicono mi sento più così o colà.
0: Fateci sapere, cari ascoltatori, cosa ne pensate. Dicono appunto gli esperti che siamo più simili ai gatti che ai cani.
1: Ecco,
0: va bene?
1: Se l'hanno detto gli esperti, noi ci fidiamo.
0: A questo punto mettiamo una canzone di Gatto Panceri. Ah, no, di chi?
1: Francesco
0: Italia.
1: Disco Italia.
2: Disco Italia. Disco Italia è Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

l'alba perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Grazie, grazie. Era per sfogarci un po' così.
1: Tra l'altro, se andate a vedere sulle stories della pagina Instagram mia o di Mauro Marino, esatto, abbiamo una bella. Una bella cosa. Per voi tra poco torniamo a pagare, sì, parlare, sì, dei cani, dei gatti.
0: Dei gatti, sì, perché sono arrivati un po' di messaggi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Un po' di messaggi, prego.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
5: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
6: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
7: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Anche stanotte zero riposo.
9: Allora cambiamo sistema letto.
8: Non è il momento di spendere.
9: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
10: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
14: La spesa intelligente!
15: E se fosse solo colpa mia?
16: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
15: Cosa è cambiato?
16: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
17: App TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno, Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
18: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
19: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
20: Siete veramente perfetti.
21: Grazie Octopus di esistere.
18: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
22: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
23: Ah, però.
22: Quando ti dicono che è misura.
23: Ah, però.
22: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
23: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
24: Siamo in radio, non si vede nulla.
22: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
25: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
26: È tornato Turisti per Case, con una stagione piena di novità.
27: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
26: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
28: Questa sfida la vince Gianluca.
29: Sono proprio curiosa.
26: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
30: Un posto così non si trova da nessuna parte.
26: Per vivere esperienze uniche.
31: Ti senti di darmi subito un top?
30: No.
26: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Radio Italia Live, il concerto. Il nostro evento del 15 maggio in Piazza Duomo a Milano sta per tornare. Domenica 24 maggio dalle 21 su Radio Italia TV.

0: Vai ci piano.
1: Piano, sì. Se no poi disturbiamo, per carità, ci mancherebbe. Abbiamo delle notizie che riguardano i gatti, abbiamo detto che siamo più simili ai gatti o ai cani.
0: La
1: ricerca dice che siamo più simili ai gatti, appunto.
0: Esatto. Ciao ragazzi, scrive Cristina. Io mi sento molto più simile a un gatto, infatti. Mi piace a volte stare da sola, amo le coccole e stare in mezzo alla gente quando lo decido io. E guardo spesso ai miei simili con sufficienza. Superiorità del gatto, sì.
1: Secondo me siamo più simili ai gatti perché l'essere umano è opportunista, ecco. Come lo sono i gatti. Elisabetta dalla provincia di Brescia dice.
0: E poi senti cosa dice Monica da Pernumia in provincia di Padova. Ma magari assomigliassimo tutti ai gatti. I gatti sono tutti belli, i cani invece ce ne sono anche di brutti,
1: ma no,
0: forti.
1: Ma dai, ma
0: quindi se assomigliassimo davvero di più ai gatti saremmo tutti più belli.
1: Ma io non sono d'accordo.
0: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò
1: che bello.
0: Ecco.
1: E adesso piano, perché sennò poi disturbiamo Pasco che... dalla provincia di Pisa. Piano.
0: Comunque...
1: andiamo tutti al cinema per 40
0: niente
1: secondi.
0: No, oggi.
1: Dopo.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri?
10: Chiamami. Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: sessione stanotte Samurai J, prima con la pesce di Martino.
1: Splash, posso salutare la mia amica Sere che ci sta ascoltando?
0: Ciao Sere, ciao ragazzi, siete eccetera eccetera e anche belli, dice, secondo me ha sbagliato radio. Comunque un saluto da Roberta.
1: No, no,
0: grazie Roberta,
1: riferiremo
0: ai nostri colleghi.
1: Riferiamo che va
0: poi.
1: Bene, ciao, sono Vincenzo da Giuliano in Campania, ho 7 anni. Vai. E voglio salutare la mia zia Chiara che abita a Milano e vi ascolta.
0: Ciao,
1: grazie,
0: ciao zia Chiara, ciao.
1: Ciao
0: Vincenzo, il figlio alla mamma ci manda una storiella, Alessandro, ve la leggiamo subito. Figlio alla mamma dice: mamma, volevo uscire con la figlia della farmacista ma papà mi ha detto no perché potrebbe essere tua sorella. Poi volevo uscire con la figlia della sarta ma papà mi ha detto no perché anche lei potrebbe

0: essere mia sorella. Cioè, cosa devo fare?
1: Ma lascialo perdere, che quello non è neanche tuo padre.
0: Ridi piano, se no disturbo. Ridi sottovoce, per favore.
1: Tribale.
0: Adesso tribale.

0: vale. Abbiamo Monica che dalla provincia di Verona raccoglie le ciliegie mentre ci ascolta.
1: Che meraviglia, bello, buone. Bello. Sì, l'estate alle porte e cresce la mia voglia di partire.
0: Io prenoto ora con Costa.
1: Anch'io. Con la formula cambia gratis, se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire.
0: E in più ti permette di avere assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress.
1: Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre a tuo fianco.
3: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
4: L'imbattibile Sigma. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia, gusti vari Sigma un litro a soli 89 centesimi. Scopri di più su supersigma.com.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Quello. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te.

0: su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
1: Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
2: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli €499. Troni, non ci sono paragoni!
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a €129 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo €2.307. Valore di riscatto €9.735, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Una cittadina isolata.
5: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
4: Una terribile minaccia.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
8: Benessere? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
10: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
11: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
10: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
11: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
10: Allora la faccio subito.
12: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da €18 al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
13: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a €549. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
14: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
15: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1.500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

0: bailar.
1: Andiamo a bailare.
0: A bailare l'ombelico del mondo di Jovanotti, che sta preparando i suoi eventi estivi. Prima c'era Giorgia, ora parliamo di Camila.
1: Camila, chi è questa Camila? Camila è una giovane modella brasiliana, e voi direte, vabbè, fin qui sarà una bellissima ragazza,
0: con una vita
1: di successo e tutto quanto, che però a un certo punto ha deciso di fare un cambio totale, radicale.
0: Diventata suora, la ragazza ha raccontato aver sentito una forte chiamata spirituale che l'ha portata a mettere in discussione la vita costruita fino a quel momento, così ha deciso di abbandonare il mondo della moda che le provocava, come dire, un profondo vuoto interiore e di intraprendere un percorso religioso.
1: Esatto, dice che non è che ha scelto così all'improvviso, ha valutato un po', ha sentito che quello non era il suo mondo. Certo, una scelta direi abbastanza drastica.
0: Infatti, adesso sta sfilando in convento, infatti. Ecco. E comunque, vabbè, insomma, sei contenta lei.
1: Non è
0: lei.
1: Che ha tanti cambi da fare.
0: No,
1: però,
0: l'abito è sempre più o meno quello, insomma, ecco. E quindi niente, sono scelte di vita che uno fa a un certo momento, dice basta, mi sono stufato e voglio cambiare.
1: Cambio totale.
0: Capito?
1: Vabbè, brava Camila.
0: Brava Camila.
1: Se ne sentiremo parlare.
0: Sicuramente, in bocca al lupo a Camila, va bene? Adesso
1: va bene.
0: Farà le foto per gli abiti, appunto, per le suore,
1: farà
0: quelle
1: il
0: robe
1: catalogo
0: lì,
1: catalogo
0: delle suore.
1: Può darsi, insomma, anche loro dovranno scegliere
0: dal
1: catalogo.
0: Infatti, non è che per forza.

0: porti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.

0: Cosa?
1: Stavo niente, ascoltando le farfalle nello stomaco. Le senti le farfalle nello stomaco?
0: Tu sì che hai fame.
1: Io ho fame,
0: adesso,
1: infatti,
0: fame.
1: Ma non posso mangiare niente.
0: No,
1: sennò
0: niente.
1: Qua siamo all'ingrasso, non va
0: ma
1: bene.
0: Ma no. Intanto scavalliamo,
1: la
0: facciamo
1: prova costume,
0: un po'
1: robe
0: di
1: lì,
0: movimento
1: non va
0: con
1: bene.
0: Lo scavallo, scavalli, perché scavalli. Sono le tre. Sono

0: Mood, molto bene. Allora, niente, prima invece c'era anche Achille Lauro, Comuni Immortali, la terza oretta insieme con Francesca Leto.
1: Con Mauro Marino.
0: E torniamo a parlare delle cose che abbiamo lasciato prima in sospeso. Ad esempio Lillo da Milano, parlando dei cani e dei gatti, la ricerca dice che noi assomigliamo, noi umani, di più ai gatti che ai cani.
1: È vero, questo okay. Dicono gli esperti.
0: Lillo da Milano dice: ciao, io credo che ognuno di noi si rifletta la somiglianza ad un animale, che insomma sia il fatto soggettivo, quindi ognuno di noi riflette dove si guarda allo specchio con un animale, a prescindere dal forzato pensiero comune, dice.
1: Quindi possiamo scegliere anche un altro animale?
0: Io ad esempio un dromedario potrei, un cammello.
1: Perché?
0: Così mi piace la gobba. Il cammello come fa? Sai che il cammello fa quelle robe lì, che è carino. O un cavallo anche mi piacerebbe.
1: Bello, bello, così corri veloce.
0: Somaro già lo sono, quindi
1: dai, spreci veloce.
0: Poi
1: qualcuno ci chiede, siccome prima ho detto guardate le stories mie di Mauro su Instagram, che abbiamo pubblicato una copertina di un disco, ma uno scherzo.
0: No, ce l'hanno fatto.
1: Ecco, ce l'hanno fatto, sì. Quindi è un gioco.
0: La canzone
1: è vera, però.
0: Quella lì. È una canzone anni 80 di Baltimora che si intitola Tarzan Boy.
1: E quindi c'è questa versione di Mauro Marino Tarzan.
0: Esatto.
1: E io Jane, e poi c'è un cita particolare.
0: Una scimmietta che è camorcia.
1: Ecco, andate a vedere.
0: Mi dispiace dirvelo, ma Santa Rossella, parlavamo prima, si festeggia il 23 agosto. E sarebbe Santa Rosa e tutti i suoi derivati, tra cui anche Rossella. Noi ci fidiamo di quello che ci dite voi.
1: Sì.
0: E quindi ci fidiamo,
1: esatto,
0: va bene.
1: Fidiamoci.
0: Allora festeggeremo anche il 23 agosto.
1: Allora,
0: qualcuno festeggia oggi, qualcuno festeggerà il 23 agosto.
1: E domani invece festeggeremo Mr. Rain,
0: festeggiamo,
1: esatto.
0: Lui perché lo festeggiamo?
1: Perché domani esce con il nuovo singolo,
0: molto
1: finalmente.
0: Molto bene, nel frattempo appena chiamate i pompieri.
1: Sì, perché la casa è sempre lì.
0: È in fiamme.
1: Sempre lì che
0: speriamo
1: brucia,
0: non bruci lo studio, se no non esce il disco nuovo, hai capito?

0: Non ho capito il colore.
1: È rosso.
0: Relativo.
1: Certo. È una tonalità apposta. Sì.
0: Allora, è arrivato un vocale, vogliamo sentirlo un attimo, ce l'hai? Grazie.
2: Io invece sono Cristiano da Livorno, sì. Mi medesimo molto in un koala. Che dorme 23 ore al giorno.
0: Ho capito perché.
1: Bello.
0: Koala dorme. Io non, anche il bradipo non è male.
1: È lento.
0: Sì, ci mette attraversa sta stanza che è grande, ci mette secondo me mezza giornata.
1: Può darsi, può darsi.
0: Ma tu sai che il koala quando fa la pupù la fa una volta alla settimana?
1: Scusa, ma perché?
0: Ma te lo giuro, la fa una volta
1: alla
0: settimana.
1: Perché sai questa cosa?
0: La so perché l'ho letta da qualche parte un po' di tempo fa. No, non volevo darla perché parlava di pupù, però ora mi è venuto in mente.
1: Una volta alla settimana.
0: La fa una volta alla settimana e potrebbe perdere, se pesa, che ne so, 75 kg, potrebbe perdere il 25% del suo peso quando
1: credo.
0: La fa.
1: E
0: certo,
1: ci
0: se
1: credo.
0: La fa una volta alla settimana, quindi perde 25 kg in un colpo, giusto?
1: Mamma
0: fatto
1: mia.
0: Giusto il calcolo? Più
1: Mamma
0: o meno.
1: Mia.
0: Se pesa 75,
1: ne
0: perde, no, ne perde tre volte, cioè vabbè. Sì,
1: io con la matematica comunque tanto.
0: Comunque sì,
1: è
0: più
1: tantissimo.
0: Che altro porello una volta a settimana.
1: È un po'.
0: Poi sai che lui rimane appeso.
1: È per quello che sta lì attaccato.
0: A volte si addormenta anche a testa in giù, speriamo la faccia quando è a testa in su, prego, possiamo andare.
1: Lui sta preparando il concerto.
0: Sì. Dove
1: a
0: la
1: San
0: fa?
1: Siro, ah, San
0: nella
1: Siro.
0: Isla Bonita, come diceva Mazzella.
1: No, San Siro è 11 Siro, giugno, Irama.
0: Perché questa canzone ricorda un po' quella canzone lì, giusto?
1: Eccola, è vero.
0: Irama. Però bella, la nuova di Irama. La nuova di Irama si chiama?
1: Cabana.

0: Allora, parlavamo del coale, parlavamo del bradipo, e ci scrive qualcuno, dice: io assomiglio al bradipo come intestino, quindi la fa una volta a settimana. Invece
1: lento,
0: l'altro chi è?
1: Qualcun altro scrive: il coale evacua ogni 10 minuti.
0: Vabbè, niente. Ognuno ha i propri problemi.
1: Esatto.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: In questa notte fantastica.
5: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
6: Ti porto via con me.
5: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
6: Sono un ragazzo fortunato.
5: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
9: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
10: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
11: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
12: La scelta giusta è il futuro.
13: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
12: La scelta giusta è l'attenzione.
13: I polli allevati senza uso di antibiotici.
12: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
14: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
15: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana. Passeggio.

0: Allora, questa canzone in bicicletta avremmo dovuto metterla l'altro giorno quando parlavamo dei ciclisti che da regolamento non possono più fare la pipì nelle borracce e lanciarle.
1: Oggi, scusa, ma continuiamo a parlare sempre di quelle cose lì.
0: Vabbè, oggi porta oggi. Così, non è che tanto sono cose normali che tutti facciamo, giusto?
1: No, certo.
0: Chi più chi meno, diciamo. Riccardo Cocciante, appena ascoltato, ha aggiunto una nuova data al suo tour estivo, in partenza il 20 giugno da Pordenone. Ora in calendario c'è anche l'appuntamento del 15 settembre a Barletta.
1: Hai detto Barletta?
0: Barletta.
1: Hai detto Puglia?
0: Puglia.
1: Hai detto oggi?
0: Oggi.
1: No, non l'hai detto tu, ma lo dico io.
0: Dillo
1: perché
0: tu.
1: Stasera a una trentina di chilometri proprio da Barletta. Da Barletta arriva un altro artista che si esibirà nella penultima data del suo tournée club.
0: A Molfette.
1: Sai chi è?
0: Chi è?
1: Ermal Met. Esatto. Lui poi tornerà e tornerà
0: anche per le sue
1: date estive. Trovate tutte le info sul nostro sito. Non ve l'abbiamo detto a caso.
0: Non a caso, perché guarda un po', chi c'è qui?
1: Chi c'è? Sarà mica lui.
0: Sarà proprio lui. Calma, metafisica.
1: Metafisica.
0: Esatto. Il c'è.

0: oppure
1: foglio.
0: Allora Ligabue, cosa succederà qui lunedì 25 maggio alle 15?
1: Avremo degli ospiti, che bello, accoglieremo i Negramaro e esatto. Voi potrete vederli su Radio Italia TV e ascoltarli chiaramente qui con noi su Radio Italia Solo Musica Italiana.
0: In diretta proprio qui dall'Italiana Assicurazioni Music Place presenteranno il loro tour Una Storia Ancora Semplice Live 2026. Volete venire qui anche voi?
1: Venite a trovarci, venite ad assistere all'intervista, basta andare sul sito radioitalia.it e accreditarvi.
0: È facilissimo. Tra poco invece raccoglieremo gli ultimi messaggi per il giro dei saluti a caso, quello che facciamo prima di andare via.
1: Raccolgo io.
0: Prego, faccia.
2: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: E se fosse solo colpa mia?
9: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
8: Cosa è cambiato?
9: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
10: Fino a 27 km con un litro.
11: 116 cavalli!
12: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
13: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
14: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
15: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
16: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
17: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
16: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
18: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
19: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
20: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49 euro e per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19 euro. E acquistando due prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
19: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
21: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi. nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è Bowie. Info e prenotazioni su bowiehotels.com.
0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,90€.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.

0: po' che non li vediamo, The Colors. Mi sembra di averli, cioè, sono passati qua prima nel corridoio.
1: Li abbiamo salutati una mezz'oretta fa.
0: Infatti, mi sembrava.
1: Sì,
0: ma erano loro.
1: Sì, erano loro.
0: Chi è?
2: Ciao Mauro, ciao Francesca.
1: Ciao.
2: Io purtroppo quando mi guardo allo specchio vedo un asino e ogni tanto raglia.
0: Vabbè.
2: Ciao ragazzi, ciao, un abbraccio.

0: grazie, grazie, ciao, grazie a te. Grazie.
1: Sì, anch'io mi vedo somaro, dicevo prima, quindi siamo in linea, perfetti. Un po' di messaggi ancora, via.
2: Ciao ragazzi, siete eccetera. Potete fare gli auguri alla mia collega Silvia per il suo compleanno oggi? Ci scrive Nadia,
1: certo,
2: da Paratico.
1: Auguri, auguri,
2: auguri, auguri. Silvia, auguri.
1: Francesca, perché non leggi i messaggi?
2: Come no? Ma li leggo tutti.
1: C'è scritto perché non leggete il messaggio? Perché
2: ma
1: non hai letto
2: il messaggio?
1: E non è arrivato solo questo.
2: Ah, e allora devi rimandarcelo.
1: Ma non è che
2: domani
1: l'hai cancellato?
2: No, io non cancello niente.
1: Allora non lo so, qualcuno ha scritto perché non leggete il messaggio.
2: Magari si è sbagliato.
1: Mandaci anche l'altro, se no possiamo leggerlo. Comunque, come vedi, l'abbiamo letto.
2: Molto bene.
1: Perché
2: molto
1: non vedono la spunta blu, hai capito? Come nel
2: certo,
1: telefonino.
2: Perché questa è una SMS machine.
1: Comunque anche Francesca non ce l'ha la spunta blu, eh. Io scrivo, insomma,
2: no,
1: se
2: è vero,
1: letto,
2: non
1: se
2: ce
1: non
2: l'ho
1: letto, non lo so, ma non si sa. Non l'ha letto, l'ha letto, non l'ha letto. Grazie Mazzella per il suggerimento.
2: È vero, non ce l'ho, non ce l'ha la spunta.
1: C'è Francesca Michelin che sta per pubblicare l'album nuovo, giusto?
2: Quando esce l'album nuovo?
1: Esce il 12 giugno. 12
2: ecco.
1: giugno. Non vediamo l'ora di ascoltare.
2: Sì? Sì.

0: Ciao Giuditta, ciao Marco.
1: Ciao ragazzi.
0: Allora, siccome la Silvia di prima che fa il compleanno ha l'intestino come il bradipo che la fa una volta a settimana, era in bagno.
1: No,
0: non ha sentito.
1: Ma dai.
0: Non ha sentito,
1: no,
0: l'ha detto lei.
1: Ci ha riscritto Nadia, la sua collega, amica, appunto, collega, che era in bagno e quindi dobbiamo rifare gli auguri a Silvia.
0: Ciao, auguri, auguri Silvia, auguri.
1: Stavolta spero che sia al suo posto.
2: Insomma,
1: era la seduta lunga.
3: Stavolta è andata a prendere un caffè.
1: Esatto.
0: Cioè,
1: telefono.
0: No, ti chiamiamo e ti diciamo guarda che siamo per farti gli auguri, vedi di ascoltare la radio per favore.
1: Bene.
0: Se no veniamo di persona a farti. Sì, sì, sì.
2: Così,
0: così
2: almeno siamo sicuri che sente. Esatto.
0: Va bene ragazzi, noi ce ne andiamo. Fa caldo fuori, sì, poi non ci rendiamo conto.
1: Fa
0: caldo,
2: proprio molto,
0: caldo.
2: Molto, molto.
0: Il sole, 90 gradi.
2: Sì. Vabbè. Se okay, poi accendi già da remoto in qualche modo.
0: Mi sono dimenticato. Dopo accendi. Vabbè ragazzi, niente, buon proseguimento.
1: Grazie, ringraziamo quel pesciolone di Andrea Mazzella.
0: Pesciolone,
1: grazie mille.
0: Bestione. Non solo pesciolone, sennò la gente poi capisce male. Esatto. Bestione, bestione fondamentale.
1: Bestione.
0: C'è un suo perché.
1: E me lo devi spiegare, però io mi sono persa quel pezzo.
0: Te
1: lì
0: lo fai poi sentire come mai. Adesso è tardi.
1: Va bene, va bene.
0: Andiamo,
1: va bene.
0: Che è tardi.
1: Allora,
0: ciao a tutti, a
1: domani.
0: Domani
1: sono le 4. Ciao.
0: Ciao. Ciao.

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te. Buon pomeriggio, amici.
1: Buon pomeriggio.
0: Questa era d'Italia solo musica italiana. Lei si chiama Giuditta Recco.
1: Lui è Marco Falivelli. Di là in regia c'è Luca Camorcia. Come mai tutta questa serie?
0: Formalità, oggi formali, perché giovedì è 21 di maggio e siamo,
1: quindi...
0: siamo professionisti. Perché a mezzanotte esce una marea di musica.
1: Ah, ok, sì.
0: Quindi bisogna che siamo credibili già da oggi.
1: Vabbè, ma comunque subito. Anche nel nostro essere un po' più scherzosi, la nostra credibilità comunque la conserviamo.
0: Dici?
1: Non so.
0: Vabbè, facciamo che tu stai come al solito, io invece oggi sono serio e formale,
1: quindi...
0: perché così uno sceglie da che parte andare.
1: Perché effettivamente. Ah, vabbè, allora ti piace vincere facile così.
0: No, c'è mai per tutti, capito?
1: Vabbè, comunque il discorso è che chiaramente tutta l'ondata di musica nuova che arriverà domani, buona parte sono dischi che poi ci porteremo fino a settembre, perché
0: ormai
1: stanno uscendo
0: sì.
1: I dischi estivi, è inevitabile.
0: Sì.
1: Ma se sei formale oggi, allora domani, quando tante di queste canzoni entreranno in programmazione, cosa farai? Cioè, arrivi con lo smoking.
0: Domani sarò felice di ascoltare tutte queste canzoni insieme
1: con
0: a
1: le
0: tutti
1: code
0: voi.
1: Arrivi con arrivi le... proprio con le code, il papillon.
0: No, questa cosa in realtà mi dà l'opportunità di dire che ne parleremo nel corso di queste due ore anche di cose nuove che poi potremo ascoltare. Di anticipare qualcosina, ecco, magari.
1: Ah, abbiamo delle anticipazioni.
0: Forse sì o forse no, io voglio lasciarti così col dubbio.
1: Stai creando il cosiddetto
0: hype. Certo,
1: molto
0: certo,
1: bene, mi piace, sono molto d'accordo. Cerchiamo di mantenerlo alto per le prossime due ore.
0: Va
1: se
0: bene,
1: sei d'accordo.
0: Va bene. Mettiamo un po' di musica.
1: Dai.
0: Vai.
2: Disco Italia è Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: Il disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Vasco Rossi, quanti anni hai su Radio Italia, solo musica italiana?
1: Senti, ma quanto vale una tentazione?
0: E soprattutto, chi ne pagherà le conseguenze?
1: Da questa sera torna Money Road, ogni tentazione ha un prezzo, l'esperimento sociale firmato Sky Original e condotto da Fabio Caressa.
0: 12 persone comuni, una giungla da attraversare con dei trekking faticosissimi e continue tentazioni che metteranno a rischio il montepremi di tutti.
1: Chi penserà a se stesso?
0: E chi al bene del gruppo?
1: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo, da questa sera alle 21.15 su Sky e in streaming su Now.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Il Corriere della Sera, il quotidiano d'informazione più diffuso in Italia, è stato media partner ufficiale di Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Corriere della Sera per aver condiviso tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Ma perché lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Perché non lo fai?
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Ciccio!

0: Ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
1: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
2: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
3: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri?
8: Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Per mille. Destina gratuitamente il 5 per mille DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per mille DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5permille.aism.it.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Sorry, scusa, lo sento, è l'ultima dei Pinguini Tattici Nucleari. L'abbiamo appena ascoltata a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, è il momento di affrontare questo tema, perché sono giorni in cui si assiste a questa cosa sui social. Si vedono questi video e noi siamo titolati a commentare i video dei cervi Francia.
1: Sì, direi proprio di sì, perché la situazione è seria, tanto che le autorità francesi hanno diramato una serie di video per dire agli automobilisti di prestare particolare attenzione a questi cervi, perché sono ubriachi.
0: Non è una situazione normale, certo che no, sì. Però avete capito bene, nel caso vi foste persi la notizia, ci sono questi cervi che non hanno idea di quello che stanno facendo.
1: Ma ubriachi male, no,
0: guarda, non ti dico che mi ricordano, però in ogni caso questi fanno delle cose, ma tipo girano su se stessi, perdono l'equilibrio, saltano, quindi da un momento all'altro potrebbero anche perdere il senso della paura di vedere una macchina e quindi comunque venirti addosso, fare male a tutti.
1: Allora, la cosa che mi ha colpito in particolare, intanto diciamo perché sono ubriachi, perché provano una particolare attrazione per frutta e bacche fermentate, perché in questo periodo le temperature sono un po' più alte, quindi la frutta fermenta.
0: Soprattutto in Francia c'è la zona del vino, dove abbonda specie l'uva e tutte queste.
1: E loro dicono: senti che profumino,
0: buono,
1: vado a mangiarlo. A me la cosa però che ha colpito di questi video è il cambio repentino di direzione, nel senso che sembrano Messi quando deve scartare qualcuno, cioè, capito? Corrono in una direzione e poi all'improvviso dall'altra, con un'agilità che devo dire non è proprio propria degli ubriachi.
0: No,
1: cioè,
0: no,
1: sono
0: però,
1: molto in forma
0: però
1: per
0: loro
1: essere ubriachi.
0: Sono degli ubriachi super potenziati, perché comunque hanno un'agilità già di base che gli permette di fare dei movimenti incredibili. I video sono abbastanza buffi da vedere, ma il problema è reale.
1: Sì, il problema è reale, perché finiscono sotto le macchine, chiaramente, insomma. Capito che non ti devi mettere alla guida ubriaco, ma devi stare pure attento ai cervi ubriachi.
0: Capito?
1: È un problema.
0: Ti devi mettere alla guida col cervo ubriaco, capito?
1: E soprattutto non devi far guidare il cervo ubriaco, perché lì proprio, cioè, se fai guidare lui, poi con gli zoccoli, complicato comunque la situazione.
0: Secondo me Alberto Alfano lo dirà. Non guidate se il cervo è ubriaco.
1: Allora, io adesso lo chiamo. Se aggiunge questa cosa alla fine della viabilità, io volo altissimo.
0: Io gli faccio un regalo, te lo dico.
1: Sì, lo merita. Zucchero, spirito nel buio.

0: stata una foto.
1: Elisa, amore è su Radio Italia solo musica italiana.
2: Lo sappiamo, ormai l'estate è alle porte e cresce la mia voglia di partire.
1: Io prenoto ora, con Costa.
2: Anch'io, con la formula cambia gratis. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 di giugno, posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire.
1: In più, ti permette di avere assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress.
2: Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.
3: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
4: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo.
5: Mm.
4: Quando ti dicono che è a misura.
5: Mm?
4: Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette!
8: Acquista un

0: Nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
1: Il denaro vince sempre? Chi sei davvero quando nessuno ti guarda? Tradire conviene? Meglio se stessi o il gruppo? Tutti abbiamo un prezzo? La scorsa stagione di Money Road ci ha lasciato tante domande sull'uomo e la sua natura. Ora l'esperimento continua.
2: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Nuova stagione dal 21 maggio su Sky.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
6: Anche stanotte zero riposo.
7: Allora cambiamo sistema letto.
6: Non è il momento di spendere.
7: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
8: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
9: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
10: Energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Una cittadina isolata.
15: Ma che cosa? Internet è scomparso!
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
16: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
17: Sa,

0: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
1: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
0: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
2: Questa sfida la vince Gianlu.
3: Sono proprio curiosa.
0: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
4: Un posto così non si trova da nessuna parte.
0: Per vivere esperienze uniche.
3: Ti senti di darmi subito un top?
4: No.
0: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
5: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

L'Italia è come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Safe, tu mi piaci tanto su Radio Italia, solo musica italiana. E a proposito,
1: sì,
0: a proposito,
1: ragazzi, i nostri canoni di bellezza sono cambiati nel corso degli anni. Cambiano in realtà molto velocemente con i social, che danno una grossa mano a questa trasformazione dei gusti, no? Forse anche le icone che scegliamo di seguire ci orientano.
0: È vero, bisogna innanzitutto soffermarsi proprio sul significato delle parole canoni di bellezza, perché ovviamente a ognuno piace quello che piace, nel senso che non è che sei obbligato ad andare dietro, però effettivamente diciamo che ci sono dei gusti un po' condivisi, ci sono alcuni tipi di estetica che risultano piacevoli a seconda delle epoche.
1: Probabilmente anche la sovraesposizione di un modello, cioè vedere tante persone che seguono quel modello alla fine finisce per piacerti, cioè di solito funziona con tante cose così. Poi
0: sì, io ricordo quando è uscito Fight Club con Brad Pitt, però è Brad Pitt, nel senso possiamo dire che il canone di bellezza è quello alto, biondo, con gli occhi azzurri, con quel tipo di fisico, ma verrebbe da dire grazie,
1: potevi restare su una cosa un po' più raggiungibile per gli esseri umani.
0: Ma
1: però
0: adesso tanto faremo degli altri esempi che te lo dico io, cioè qual è il canone di bellezza femminile, come
1: si è
0: spostato?
1: In realtà ti sorprenderò, perché si è spostato, gli uomini preferiscono dei corpi più morbidi e sinuosi, tipo Beyoncé.
0: Grazie.
1: Capito, però 20 anni fa un corpo come Beyoncé non è che fosse proprio il massimo, capito?
0: No, ma infatti ben venga.
1: Specifico, secondo i canoni generali, ci sono persone che si occupano di fare questi sondaggi, non è soggettiva la cosa.
0: Sì, poi io devo dire, mi trovo d'accordo sui canoni invece femminili, che sembrano essersi spostati su un fisico più tonico però non proprio con l'ammasso di muscoli che vedevamo nei primi anni 2000. Io devo dire che dal punto di vista mio personale sono sempre stata di quell'idea lì, anche quando
1: quindi
0: andavano di moda quelli super palestrati.
1: Tu mi sei una fan del dead bod.
0: Che cos'è il dead bod?
1: Il corpo da papà. Il fisico da papà.
0: Com'è il fisico da papà?
1: Cioè, non immaginarti Peter Griffin, però immaginati una cosa che comunque ha una sua forma, che però, sai, curo ma non ho tempo, perché comunque devo lavorare, i figli e cose, capito? Quindi c'è un po' di panzetta, birra la sera, cioè ci sta questa cosa perché secondo i sondaggi è associato a una persona che si cura di se stessa e tende ad essere affettuosa e premurosa.
0: Adesso io dirò una cosa banale, ma vedi che le donne poi comunque pensano sempre alla sfera emotiva più che all'estetica, e chiuderò qui. E me ne andrò.
1: Cosa vuoi dire con questa
0: Lancerò questa cosa.
1: Cosa vuoi
0: così
1: dire?
0: Senti,
1: invece gli uomini.
0: E vado via.
1: Scusa, perché gli uomini a cosa in realtà?
0: L'estetica. E dirò solo estetica.
1: Oh, guarda, c'è Gaia, bossa nostra.

0: back, almeno stavolta su Radio Italia solo musica italiana.
1: No, come tutti i giorni invece noi andiamo avanti fino alle 18, vuol dire che resta un'altra ora.
0: Vuol dire che sono le 17.

0: flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Legati e picchiati, il racconto dei primi attivisti della flottiglia rientrati a Fiumicino dopo il videogogna. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro Bengvir. Nel 2026 il PIL allo 0,5%, la Commissione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia e rialzo al 3,2% quelle sull'inflazione. Il peso delle tensioni in Medio Oriente anche nel rapporto Istat. Negoziati in corso tra Stati Uniti e Iran. Teheran valuta una proposta americana, ma i media rilanciano l'ordine di Khamenei. L'uranio arricchito deve restare nel nostro paese. Ai Campi Flegrei, controlli in corso dopo il terremoto dell'alba. Scuole chiuse in tutta la zona possibile, alcuni sgomberi. La scossa di magnitudo 4.4 avvertita anche a Napoli. Morta una delle due sorelle investite sulle strisce a Milano, l'altra in gravissime condizioni. L'autista prima è fuggito, poi si è costituito, era positivo ad alcol e droga. L'auto sulla folla Modena, parla la sorella di El Kudri. Non abbiamo capito che qualcosa

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Per mille. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS. A te non costa nulla. E fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
2: Buonasera. In Friuli Venezia Giulia, sulla statale 202 Triestina, c'è stato un incidente sull'incrocio di via Caboto, direzione incrocio Trieste Molo Settimo. Nelle Marche, statale 3 via Flaminia, materiali dispersi prima di Calmazzo, statale 73 bis di Bocca a Trabaria, e dopo l'incrocio Furlo di Acqualagna, direzione incrocio Piazzale Flaminio. Sicilia, sulla statale 120 dell'Etna e delle Madonie, incidente sull'incrocio di Gangi. In Puglia, sulla statale 89 Garganica, ci sono lavori di manutenzione prima dell'incrocio Foggia, tangenziale di Foggia, e dopo l'incrocio Torrente Candelaro, statale 273 Candelarese, direzione incrocio San Severo, strada statale 16 Ter Adriatica. In Lombardia, sulla statale 342 Briantea, ci sarà senso unico alternato, lavori in corso dalle 6 di domattina alle 16 del 23 di maggio tra l'incrocio di Cisano Bergamasco, statale 639, e l'incrocio Brivio. Sempre in Lombardia, sulla statale 527 Bustese, ci sarà senso unico alternato con lavori dalle 9 alle 12 del 26 di maggio tra l'incrocio Uboldo e quello di Rescaldina. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Circola sempre sulla corsia più libera a destra. Utilizza la corsia veloce solo per il sorpasso.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS, Radio Italia e...
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: collare.
1: Gali Barcellona su Radio Italia, solo musica italiana. È successa una cosa con cui io inevitabilmente ho empatizzato in qualche modo, ma mi chiedevo come sia possibile anche.
2: Allora, andiamo in Inghilterra.
1: Sì.
2: In Inghilterra la radio ha una tradizione molto importante, molto forte, insomma, cioè forse dobbiamo tanto agli inglesi noi come settore.
1: Sì, da, sì, da un sì, certo sì, punto è, di vista, è no? Dato di fatto questo. Anche le radio libere sono nate lì, assolutamente. E ha una grandissima importanza. Vabbè, come nel resto del mondo, proprio dal punto di vista dell'informazione. È successo che una radio britannica a un certo punto di botto ha dato l'annuncio della morte di re Carlo III.
2: Ma no,
1: così.
2: Ma era appena
1: ecco, così.
2: Ma già. Panico generale.
1: Anche perché
2: panico generale.
1: Per la morte di un monarca ci sono una serie di procedure che vengono attivate soprattutto negli organi di informazione. Devono essere fatte una serie di cose e questo annuncio ha innescato il putiferio.
2: La verità è che c'è stato un errore informatico.
1: Ma dai, per favore.
2: E non si capisce poi come sia avvenuto, però c'è stato un errore informatico che ha innescato tutta la procedura. E la procedura, per esempio, è quella di interrompere tutte le trasmissioni e dare un annuncio preregistrato tanto tempo fa, quello che noi in Italia chiamiamo coccodrillo, che non ho mai capito perché questo animale deve essere associato a questa cosa, perché lui non vuole. E se glielo dici, secondo me poi devi scappare. Okay.
1: Sì, in effetti potrebbe non prenderla
2: bene
1: il coccodrillo.
2: Io lo chiamerei avvoltoio. Perché lo chiamiamo coccodrillo?
1: Guarda che secondo me anche gli avvoltoi non la prendono bene. Comunque, il discorso è che era un errore, chiaramente, e il direttore della radio si è scusato con sua maestà, con gli ascoltatori. Tra l'altro il re si stava facendo bellamente gli affari suoi con Camilla.
2: Sì.
1: Stava partecipando a un'esibizione di un gruppo folk e stava suonando i tamburelli.
2: Alla
1: pensa
2: grande.
1: Lui quanto gliene importava del fatto che avessero dato questo annuncio. Però la domanda, e qui viene il punto sul fatto che empatizza, è come fai a dare una notizia del genere senza verificare le fonti?
2: No, ma lì si è innescata la procedura, capito? Cioè, per sbaglio è partita la procedura, non era una questione di fonti o meno, è stato proprio un errore informatico.
1: Ma è gravissimo, è
2: quello
1: gravissimo.
2: Quello che dico io è il direttore di questa radio è ancora lì. Comunque stiamo parlando di monarchia. cioè, anche se non sono monarchi cattivi, però...
1: Secondo me adesso loro stanno andando col nastro. Non li usano più i computer.
2: Cosa devono fare questi direttori delle radio per cadere? Aiutami a dire cosa deve succedere.
1: LDA, H7, Santa.

0: Allora, è vero che si fa fatica a trovare una canzone di Lucio Dalla che non sia un capolavoro, però devo ammettere che a me Futura è comunque
1: ti dà qualcosa in più.
0: Sì, cioè mi fa venire quel sorriso che però è anche un po' malinconico.
1: Ti rilassa un po' ascoltare Lucio Dalla?
0: Beh, sì. Mi fa stare proprio bene.
1: E allora è una cosa importante, perché tra poco affrontiamo proprio questo tema.
0: Va bene, io sto ferma qui, mi muovo.
1: Ok.
2: Fino a 27 km con un litro.
3: 116 cavalli!
4: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro, e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Anche stanotte zero riposo.
7: Allora cambiamo sistema letto.
6: Non è il momento di spendere.
7: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
8: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
9: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
10: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
11: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
12: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
11: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
13: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi set informativo.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: E se fosse solo colpa mia?
20: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
19: Cosa è cambiato?
20: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
21: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.

0: Pepsi Bari Sigma un litro a soli 89 centesimi. Scopri di più su supersigma.com.
1: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
4: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
5: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
6: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: canzone estiva di Annalisa nel pomeriggio di Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo del mondo del lavoro, come stigmatizzare alcune dinamiche che ormai sono comuni a tutti quasi.
1: Con qualcosa che piace a tutti, perché a tutti piace giocare,
0: come
1: che siano giochi da tavolo, che siano videogame, una cosa che in qualche modo distrae. Quindi sta per uscire un nuovo gioco da tavolo che è proprio basato sul mondo del lavoro. Come funziona?
0: Sì, dimmi.
1: Il giocatore interpreta un impiegato.
0: Okay.
1: L'impiegato, quindi il giocatore, deve sopravvivere alla vita da ufficio senza andare in burnout. Quindi senza impazzire.
0: Ci prendiamo in giro da soli, è una cosa incredibile. Però va bene così. Le decisioni che prendi durante il gioco influenzano sia le prestazioni lavorative che la stabilità mentale. E questo costringe tutti i giocatori a gestire con attenzione il tempo, le energie, e, insomma, tutte queste cose qua.
1: Ora, tutto bello, è una sorta di Monopoli, no? Quindi tu hai a disposizione una quantità di energia psichica e una quantità di energia lavorativa, devi cercare di trovare un bilanciamento tra le due cose.
0: Ma
1: mi viene da dire, è un gioco, no? Quindi l'obiettivo del gioco dovrebbe essere staccare la testa, rilassarsi, non pensare.
0: Sì.
1: Voi fate il gioco, che è la vita reale.
0: Certo, ma scusa, ma alla fine non impari che gestendo un po' le energie magari vinci? Non è questo l'obiettivo di chi
1: No, ma io ho capito l'obiettivo, è anche nobile l'obiettivo del gioco, però io poi finisco di giocare e sono più nervosa di quando ho iniziato, probabilmente, no?
0: Questo è un altro discorso, probabilmente o probabilmente, essendo comunque il mondo della fantasia, perché resta un gioco, ti vengono delle idee strane e poi la mattina dopo vai in ufficio e fai i passaggi, capito, tipo Monopoli. Con le mie energie vado nell'altro ufficio a parlare con questa persona, quanti punti prendo?
1: Allora, l'importante è che questa cosa non coinvolga in qualche modo i capi degli uffici, perché poi se ti pagano coi soldi del Monopoli non so quanto può essere divertente, forse diventa un po' meno divertente.
0: Effetti, vabbè, proviamolo e capiamo, come facciamo a dirlo prima di averlo provato?
1: Appena uscirà lo proveremo e valuteremo.
0: Va bene.
1: C'è l'azza, ma

0: Ciao, sono un dito nella piaga, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Senti, ma tu hai già prenotato le vacanze?
1: Certo che sì.
2: Sei tranquilla?
1: Ovvio, ho scelto Alpi Tour.
2: Ok, e perché sei tranquilla?
1: Perché prenotando adesso posso cambiare meta o data fino a 10 giorni prima della partenza.
2: Giura.
1: Parola di Alpi Tour. Il prezzo che ho pagato è bloccato e sono protetta anche in caso di imprevisti.
2: Quindi sei pronta a partire?
1: Esatto, penso solo al viaggio, perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo. Quello di Alpi Tour World.
2: Allora corro subito a prenotare in agenzia di viaggio o su alpitour.it.
1: Condizioni valide fino al 31 maggio.
3: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Alla ricerca della qualità.
8: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
7: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
8: Porca vacca, non sul tappeto!
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
10: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie, Octopus, di esistere.
9: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
15: Benessere? Ma vai da Conad! Via via! Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
16: In Sicilia con pochi euro puoi comprare un rudere.
17: Ho capito cosa poteva diventare.
16: Per trasformarlo in una casa da sogno. Ogni avventura ha i suoi rischi.
18: C'è umidità.
16: Ma per chi ci prova, il sogno diventa realtà.
19: Mi fa stare bene.
16: Case a un euro o poco più. Ogni giovedì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
20: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge. La famiglia italiana del pet food.
21: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Con Australian Gold hai tutto ciò che serve per brillare. Abbronzanti, creme solari, doposole per proteggere e idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Vai su australiangold.it e scopri la tua nuova sun routine.
22: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a €199,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
23: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
24: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: lungo.
1: Eh sì, perché è un progetto musicale dal vivo che celebra i 40 anni dell'album di maggior successo di sempre in Italia, che è La vita è adesso. 4,5 milioni di copie fisiche.
0: 27 settimane al vertice della classifica, insomma, tanta roba anche il tour che sta per partire dal 29 giugno con il concerto in Piazza San Marco Venezia, e poi
1: 48 live fino a settembre in 40 scenari pazzeschi. Comunque, insomma,
0: se volete delle informazioni, visto che oggi non l'abbiamo fatto e tra poco dobbiamo chiudere, tutte le informazioni anche sul tour di Claudio Baglioni le trovate sul nostro
1: faro nella nebbia, sul nostro sito radioitalia.it.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: mia.
1: Noemi con Bianca, Radio Italia, solo musica italiana. Ciao Daniela, ciao Emiliano.
2: Ciao ragazzi, buonasera. Buon pomeriggio.
3: Abbiamo seguito anche il ritmo della base che c'è sotto. Non so se è andato perfettamente a tempo col flow. Bravo, bravo, bravo, tutto bello.
2: Va bene. Allora, amici, sì, noi vi lasceremmo tutto.
4: Va bene,
2: se siete d'accordo.
4: Va bene, certo.
2: Ambro anche?
5: Ambro.
1: Ah, resti?
3: Okay. Rimane. Okay. Rimane lui e tutte le sue personalità.
2: Rimane anche Ambro?
3: Rimane.
2: Rimangono?
1: Rimangono.
2: No, non rimangono.
5: Ambro.
2: Lui comunica.
6: Solo con Ambro.
1: È molto complesso.
2: Sempre così.
6: E tu devi interpretare.
1: È come Groot, ce l'avete presente? Groot.
2: Sì, lui, esattamente, Ambro, esattamente. Quindi no, ti portiamo via con noi. Va bene, non ve lo lasciamo.
4: Ma però lo ringrazio. Ho risposto però a sto giro.
2: No, basta, anche basta.
4: Ma perché non hai detto Ambro? Non ho capito.
2: Ce lo portiamo
5: Ambro,
2: via.
5: Ambro.
1: Ah, eccolo qua. Eccolo qua. Va bene.
3: Adesso non so se ringrazio per la regia, io andrei via così.
1: Abbiamo già fatto, ma vi diamo un appuntamento a domani, sempre alle 4 del pomeriggio.
3: Sono le 18:01.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Flotilla dopo il videogogna, Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro Ben-Gvir. Legati e picchiati, raccontano i primi attivisti rientrati in Italia. Negoziati in corso tra Stati Uniti e Iran. Teheran valuta una proposta americana, ma i media rilanciano l'ordine di Khamenei. L'uranio arricchito deve restare nel nostro paese. Aumenta la pressione degli Stati Uniti su Cuba, spostata nei Caraibi una portaerei a propulsione nucleare. Mosca avverte, sosteniamo l'Havana, no a minacce. Guerra in Ucraina, le forze di Kiev colpiscono una sede dei servizi russi nella regione occupata di Kherson, almeno 100 vittime tra morti e feriti, dice Zelensky. Nel 2026 PIL allo 0,5%, la Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia, rialzo al 3,2 quelle sull'inflazione e il peso delle tensioni in Medio Oriente anche nel rapporto Istat. Ai Campi Flegrei, controlli in corso dopo il terremoto all'alba, scuole chiuse in tutta la zona, possibili alcuni sgomberi, la scossa magnitudo 4,4 avvertita anche a Napoli. L'auto sulla folla a Modena, parla la sorella di Ircudri, non abbiamo capito che qualcosa era cambiato, ogni pensiero alle vittime di questo incubo, dice, migliorano le condizioni dei

0: semplicemente incanto essere qui con voi anche questa sera con la musica di Tiziano Ferro. Buona serata a tutti da parte nostra, Emiliano Nino Picardi.
1: Buonasera, ciao. Daniela Cappelletti, buonasera a tutti,
0: buonasera.
1: Ben ritrovati. Due cose veloci su TZN, Tiziano Ferro, che ieri sera era ospite di Shiva al Forum di Assago per una delle date del rapper, come si chiama?
0: Sì.
1: Notizie di prima mano, è stato un gran bello spettacolo.
0: Hai notizie di prima mano?
1: Certo.
0: Come di far diventare vecchio una cosa che doveva essere giovane.
1: Ho una figlia minorenne che mi ha raccontato come è andato il momento in cui Tiziano è salito sul palco. Tiziano che poi sarà in tour e noi lo accompagneremo, perché Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale di tutte le date che lo vedranno protagonista questa estate.
0: Sì, giusto. Allora salutiamo anche Stussi, come sappiamo fare solo noi, grazie al cielo.
1: Possiamo passare la base, per favore?
0: Facciamo un po' di senza
1: Ricky Stussi, Ricky Stussi, Ricky Stussi,
0: che effetto.
1: Bravo, Ricky, grande così. Buona serata.
0: Andiamo meglio con l'effetto comunque. Buona serata a tutti. 331-995-0095 è il nostro numero per il WhatsApp.
1: Sì, per raccontarci,
0: per mandarci i messaggi,
1: come è andata la vostra giornata,
0: audio.
1: Sì, per raggiungerci in qualche modo. Un abbraccio forte vogliamo mandarvelo a voi che anche oggi avete affrontato il traffico, avete cercato parcheggio, avete dovuto disquisire. Ti piace disquisire?
0: Disquisire è un buon modo per dire litigare.
1: Con i colleghi di lavoro, avete fatto la pausa pranzo al volo e magari adesso vi regalate, vi ritagliate un pezzetto di questa serata con noi due, due cialtroni fino alle 21.
0: Parla per me.
1: Parla per te, volentieri.
0: E soprattutto c'è la musica. La migliore la trovate sempre qua su Radio Italia, Solo Musica Italiana, anche Elettra Lamborghini con Voilà.
2: La

0: Lega, Luciano Ligabue, le donne lo sanno su Radio Italia Solo Musica Italiana. Al volo fammi salutare Gioele e Tommaso, parlavamo del concerto di Shiva di ieri sera, ribissa questa sera e loro vanno a vederselo accompagnati da Beppe, il papà Beppe.
1: Sì.
0: Vi divertirete ragazzi.
1: Sì, dicono così, voci di prima mano.
0: Vi divertirete.
1: Nel frattempo noi andiamo al cinema perché c'è un talento unico, un orecchio capace di sentire ciò che gli altri non percepiscono, può accordare un pianoforte ma anche aprire una cassaforte.
0: Protagonista di questa storia è Leo Woodhull nei panni di Nicky White, un giovane geniale accordatore di pianoforti con una sensibilità uditiva fuori dal comune. Con lui Havana Rose Liu nel ruolo di Ruti e il due volte premio Oscar Dustin Hoffman come suo mentore Harry Horowitz.
1: Tra le sale da concerto più prestigiose e le strade di New York, Nicky viene trascinato in un mondo criminale dove il suo dono diventa una risorsa pericolosa che gli permette di sentire ciò che gli altri non percepiscono anche dentro una cassaforte.
0: Un colpo dopo l'altro, tra tensione, musica e scelte morali impossibili, la sua vita cambia per sempre.
1: Kuhner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Radio Italia, solo musica italiana,
2: sempre al tuo fianco. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà.

0: pani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
5: La spesa intelligente!
6: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
8: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a 2,29 euro. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema jasmine e mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
7: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
10: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: Pronto? No direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
14: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
15: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
16: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
17: Alla ricerca della qualità.
18: Popolo, valorose, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
19: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
18: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
20: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, le interviste di Radio Italia, solo musica italiana. Stringimi allora. Segui la diretta in compagnia dei Negramaro, lunedì 25 maggio alle 15, in contemporanea su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: È il 1986 quando Gianna Nannini scrive questo disco meraviglioso che si chiama Profumo. All'interno include uno dei suoi pezzi iconici, storici, Bello e Impossibile. Solo molti anni dopo ha dichiarato che questa canzone è stata dedicata a Nino e a Stussi.
1: A Stussi in particolare.
0: A entrambi, non sapeva decidersi. La Gianna non sapeva decidere, tutti e due.
1: La domanda
0: Belli
1: è,
0: e Impossibili.
1: La domanda è, ma un Bello e Impossibile lo dice per sempre sì? Oppure non lo dice?
0: Qualcuno, pochi secondo me, pochi
1: dicono per sempre sì. A proposito di Per sempre sì e di Salda Vinci, che abbiamo ascoltato poco fa qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, si sta prendendo un po' del calore del pubblico, dell'affetto, dei fan, di tutta questa curiosità, no, che è anche nata intorno a lui dopo il quinto posto all'Eurovision Song Contest. Bravo Sal, che ci ha portato in alto con la sua musica.
0: In più ha aggiunto due concerti in estate per il tour che parte il 9 luglio da Locarno in Svizzera e due anche per il tour autunnale che sarà nei teatri. Ovviamente trovate i dettagli sul nostro sito, sempre fornitissimo, radioitalia.it.
1: Non solo, perché fra poco più di 7 giorni, 8 per essere precisi, 29 di maggio, esce proprio il disco Per sempre sì con dentro
0: si chiama
1: tutte...
0: così, no?
1: Sì, Per sempre sì si chiama.
0: Lo chiedevo.
1: Il disco che contiene ovviamente la canzone che ha portato a Sanremo e che l'ha fatto vincere, ma anche una serie di altre sue, di altri suoi successi.
0: Disco che è in pre-order, sì, sarà presentato in questo tour di firmacopie che toccherà tutta l'Italia da sud a nord, e poi Sal sarà anche nostro ospite al Bravo Tamra Beach di Sharm El Sheikh in Egitto.
1: Sì, viene con noi in Egitto.
0: Sì,
1: la
0: sì,
1: prima delle nostre settimane di trasferta quest'estate la passeremo con lui, sarà una bella esperienza. Ci divertiremo parecchio secondo me.
0: Beh, Sal da Vinci sì, Sal da Vinci senza dubbio.
1: A proposito di novità, questa di Mace con Salmo e con la Pesce si chiama Cattive Abitudini, qui su Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: Elodie con Vertigine nel giovedì sera di Radio Italia, solo musica italiana, con Emiliano Nino Picardi, con me Daniela Cappelletti. E chi è che non cerca il benessere nella vita? Però come si fa?
1: Ma vai da Conad.
0: Ah, e perché?
1: Perché solo da Conad trovi prodotti e servizi dedicati, pensati per prenderti cura di te e di chi ami.
0: Non male.
1: Per Conad il benessere delle persone è importante e anche quest'anno è top sponsor della maglia bianca del Giro d'Italia.
0: Grande.
1: Scopri le iniziative nei negozi Conad e gli stand Piacersi Conad nei villaggi di partenza e arrivo di ogni tappa del Giro d'Italia.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
4: Il denaro vince sempre? Chi sei davvero quando nessuno ti guarda? Tradire conviene? Meglio se stessi o il gruppo? Tutti abbiamo un prezzo? La scorsa stagione di Money Road ci ha lasciato tante domande sull'uomo e la sua natura. Ora l'esperimento continua.
5: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Nuova stagione dal 21 maggio su Sky.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: E se fosse solo colpa mia?
10: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
9: Cosa è cambiato?
10: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
11: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
12: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Chiudi gli occhi, che note sono?
14: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
15: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
16: Vuoi fare soldi veri?
15: Chiamami.
16: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
16: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
17: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
18: Io sono solo un accordatore.
16: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
19: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì. Dimmi di sì. Il gusto di stupirti. Con un sì. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Alla ricerca della qualità.
3: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
2: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
3: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?

0: una bella novità per Aiello, in attesa che questa sera a mezzanotte esca Scorpione. L'abbiamo ritrovato con Sotto Sotto qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Non proprio Sotto Sotto, ma è tornato virale nelle ultime giornate, nelle ultime settimane, il video di questa madre un po' speciale che partecipa a una competizione con gli altri genitori della scuola di sua figlia. Però tutto è un po' strano.
1: Spieghiamo bene. Lei si chiama Shelly Ann Fraser Price, la chiamiamo Shelly.
0: Shelly.
1: Campionessa olimpica 8 volte, vincitrice nello sprint. Quindi lei fa 100 metri. Gli sprint sono quelli,
0: gli 80,
1: no?
0: Se non sbaglio. Ah.
1: Comunque nel video si vede Shelly partecipare a una corsa amatoriale, come dicevi tu, riservata ai genitori presso la scuola di suo figlio. E ovviamente, essendo un'atleta 8 volte medagliata, stravince.
0: Sì, non so se avete visto questo video, ma quello che salta agli occhi subito è che mentre gli altri stanno ancora partendo,
1: lei stacca tutti.
0: Ma lei è già al traguardo.
1: Beh, quello faceva di lavoro.
0: Corre con questa falcata, con questa facilità meravigliosa che la fa trionfare su tutti. È partita però un sacco di polemica, perché per molti doveva misurarsi, cioè doveva andare più piano, doveva rallentare, doveva far vincere qualche altro genitore, doveva essere meno campionessa. No.
1: Io non sono tanto d'accordo, nel senso, nella vita se sai fare una cosa, falla.
0: Sì.
1: Anche la falsa umiltà, la falsa modestia, dire oh no, ma non so, non mi piace.
0: No, lei ha fatto quello nella vita, voglio dire, gli altri hanno avuto la possibilità di condividere una giornata con una che fa la campionessa e che ha fatto vedere come si è campione.
1: Quello io trovo che sia assolutamente corretto. O come quelli che giocano, dirò una cosa tremenda.
0: Con i bambini, non fate vincere i bambini.
1: No, ma scusami, se stiamo giocando, io sono competitiva, non so
0: come
1: se altro si è
0: Giovanni
1: capito.
0: Giacomo, come
1: altro Giovanni Giacomo. Io sono abbastanza, se vuoi giocare con me, voglio dire, sono superiore, ti adeguito, anzi si impara in quella maniera lì.
0: Sì, lo so, assolutamente d'accordo.
1: Voi a me non ha fatto mai vincere nessuno, sarà per quello che
0: voi nella vita,
1: no, quando ero bambina,
0: nella vita come siete messi? Se sapete fare una cosa, fate un po' i modesti e vi tirate indietro, oppure dite oh, io questa cosa la so fare perfettamente.
1: Senza arroganza, quella è ancora un'altra roba. Però se una cosa sa fare, sa fare.
0: Se vi è successo qualcosa di simile e volete condividerlo con noi, fatelo, siete i benvenuti al 331 995 0095.
1: Intanto ascoltiamo anche Laura Pausini con Una storia che vale su Radio Italia, solo musica italiana.

0: La nuova di Fulminacci, super carina anche questa, su Radio Italia, solo musica italiana, si chiama Maledetto Me.
1: E Alberto, anche Alberto da Casirate d'Adda, cita Aldo, Giovanni e Giacomo, parlavamo di ma dobbiamo essere modesti quando sappiamo fare una cosa oppure strafare. Lui dice sempre strafare, come in Tre uomini e una gamba. C'è un'unica eccezione, vediamo se siete d'accordo con me. Un unico posto dove no.
0: E quale?
1: Il karaoke. Io non sopporto le persone che al karaoke fanno vedere che cantano.
0: Tu sai
1: come
0: che sei uno di questi.
1: Come Céline Dion. No, io canto malissimo.
0: Tu sai che sei uno di questi. Le rare volte in cui siamo andati, malissimo. Tu facevi i virtuosismi. Davvero, io ho dei

0: I filmati o le prove. Nino se la sente caldissima il karaoke. Io allora, sono stonata con una campana, lo so. Lui
1: ecco
0: invece
1: perché
0: che
1: li odio.
0: Tu avevi una band, no?
1: Io avevo una band. Ma ecco perché li odio. Perché fanno le stesse cose che faccio io. Probabilmente
0: adesso pubblico il video.
1: Ma che poi che
0: pubblico? Pubblico tu.
1: Vabbè, comunque raccontateci anche la vostra se avete voglia. 331 995 0095.
0: E 19 minuti.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
1: dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Nelle prossime ore situazione è piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente su regioni settentrionali, ma senza fenomeni associati. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solamente al nord. Cieli limpidi ovunque altrove. Sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo,

0: posto dove l'alba dura sei mesi, Alaska Baby, c'è Cesare Cremonini nella nostra serata insieme. E vi chiederete voi, ma 21 di maggio su Radio Italia solo musica italiana, le 19 passate da 11 minuti, può essere che ancora non avete parlato di tennis?
1: È gravissimo. No,
0: rimediamo subito.
2: Tennis.
0: Abbiamo qui un'esperta, possiamo non sapere le ultimissime che riguardano Jannik Sinner?
1: Allora,
0: no.
1: Parliamo di curiosità oggi, vezzi curiosi ma anche cose utili. Allora, Sinner sta riposando i suoi muscoli guizzanti, i migliori certo, muscoli al mondo,
0: certo, sì.
1: Messi a dura prova dalle tante ultime settimane, insomma tre mesi di tornei praticamente. Sappiate che a Roma...
0: Sono a riposare.
1: Sono fannanna. Quando ha avuto i crampi nella semifinale ha bevuto un succo speciale ai cetriolini che presto potrebbe entrare in commercio e che prende il nome di Crump Pro.
0: Il succo amato dagli sportivi che amano i canederli.
1: Ma non è vero.
0: Succo che sa di canederlo.
1: Non è vero. Ha un sapore acido e salato che crea un blackout neurale, dicono. Bevendolo, quindi il cervello percepisce il sapore forte e blocca il meccanismo dei crampi.
0: Sì, non ho capito esattamente come funziona, ma pare
1: fa
0: che dentro...
1: talmente schifo, probabilmente.
0: No, proprio dentro il liquido di conserva.

0: dei cetriolini c'è qualcosa che manda in tilt il nostro cervello.
1: Parlano di sapore
0: sali
1: forte.
0: Minerali saranno, non so, qualcosa del genere,
1: di un gusto
0: bello. Vabbè, avete mai mangiato il cetriolino direttamente dal vasetto?
1: A me piace tantissimo,
0: è buonissimo, ma ti allappa,
1: piace a me, a te penso al mondo.
0: No, in generale a tutti, anche a Stussi piace, ti allappa la bocca in un modo,
1: allora,
0: clamoroso.
1: Questo funziona così: tu fai questo sorso, sciacquetti un po', così, e crea, basta qualche secondo, no, per interrompere la sensazione dei crampi.
0: Sì.
1: È incredibile. Voglio farmi vivere un crampo per provare il Cramp Pro.
0: No. Allora, lui l'ha preso in realtà in maniera preventiva perché non aveva i crampi in semifinale, però ha detto: "Qua, male non mi fa, provo a prenderlo lo stesso". E l'ha preso ed effettivamente ha funzionato. Come dicevi tu giustamente, presto verrà messo in commercio.
1: Forse.
0: Non so chi, con che stomaco lo comprerà, però evidentemente qualcuno correrà ad acquistare, faranno scorta.
1: Già solo perché lo usa Yannick Sinner.
0: Ma solo per quello.
2: Disco Italia è Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: dalle nuvole.
1: Supereroi, con questa andava Mister Reina a Sanremo 3 anni fa, era il 2023 e ancora l'ascoltiamo, sì, che significa che è davvero un grande successo.
2: Sì, sicuramente lo siete voi dei supereroi se state andando alle 19:19 a fare la spesa nei supermercati pieni di persone.
1: Gomito alto.
2: Ci vuole tanta pazienza. Se state andando a fare sport,
1: ancora peggio che fare la spesa, almeno Romagni.
2: Vai in palestra dopo la giornata di lavoro, di cose varie, vai a fare spesa o sport. Noi però siamo il vostro superpotere. Ti piace questa cosa?
1: Non credi che ci sopravvalutiamo?
2: No, noi inteso come Radio Italia solo musica
1: allora
2: italiana.
1: Sì.
2: Non
1: allora,
2: iete,
1: no,
2: iete
1: no, allora sì.
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
5: L'imbattibile Sigma. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia Gusti Vari Sigma un litro a soli 89 centesimi. Scopri di più su supersigma.com.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati sempre.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
9: La spesa intelligente.
10: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
11: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.

0: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
0: Lo rifacciamo?
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Radio Italia Live, il concerto. Il nostro evento del 15 maggio in Piazza Duomo a Milano sta per tornare. Domenica 24 maggio dalle 21 su Radio Italia TV.

0: Il sole, le palme e un daiquiri, mica male, no? Sognava di trasferirsi in Messico nel 1982.
1: Vado
0: in Blasco. Vado al massimo su Radio Italia Solo Musica Italiana. Lo sanno bene, per esempio, i fan di Vasco che per avere un cimelio del loro idolo, una foto autografata, sì, qualcosa che gli appartenga, farebbero follie. Tutti,
1: cose normali, però.
0: Tutti
1: una
0: però
1: foto,
0: vorremmo avere qualcosa dei nostri idoli. Sì, un plettro, una cosa che ci ricordi di che magari è stata proprio in mano, è stata posseduta,
1: una cosa vissuta,
0: utilizzata,
1: no,
0: sì,
1: dall'artista. Sì. Ma c'è chi va oltre, c'è chi si spinge proprio dove non bisognerebbe, credo, spingersi. In questo caso parliamo di Drake, il rapper,
0: super rapper,
1: superamente una delle star del rap mondiali, che non è nuovo questo genere di iniziative un po' eccentriche. L'ultima arriva dalla Francia, dove Drake avrebbe acquistato all'asta un capo d'abbigliamento appartenuto a Michael Jackson,
0: il king del pop. C'è questo grande ritorno di Michael Jackson, complice un po'
1: il film,
0: il fatto che ha fatto delle hit che sono rimaste sempre nella cultura popolare. Beh, adesso Drake si sarebbe accaparrato, un paio di mutande indossate proprio da Michael Jackson, perfettamente conservate, senza mai essere state lavate.
1: Esatto, per
0: mutande usate
1: di Michael Jackson. Per averle, Drake ha sbaragliato questa concorrenza molto agguerrita, certo, sborsando questa cifra astronomica di 314.000 euro.
0: Fin poco, ti devo dire la verità.
1: Ma come fin poco? Parlo di mutande usate, ma che dici?
0: Senti, ci sono delle mutande nuove, soprattutto quelle che comprate voi donne, che costano da sole 314.000 euro.
1: Ma dai,
0: figurati se le avesse indossate Michael Jackson.
1: Vabbè,
0: pensa te quanto
1: comunque
0: dovevi spendere.
1: Qua il mondo si divide in due grandi categorie: quelli che hanno detto vabbè, alla fine un cimelio effettivamente appartenuto a quest'icona inarrivabile di Michael Jackson, dall'altra parte eccesso puro. Da che parte ci vogliamo schierare?
0: Ah, ci sono un paio di domande da farci. La prima è che cosa se ne farà, perché se le mette
1: cosa
0: dentro
1: fai,
0: un museo,
1: le metti in una teca, non è che te le metti mutando usate
0: quello non l'ho pensato,
1: è che le usi,
0: quello non l'ho
1: credo,
0: proprio pensato,
1: ecco.
0: La prima domanda è questa, quindi che cosa se ne farà, lo scopriremo. La seconda è: ma chi è che una volta che si toglie le mutande non le lava? Cioè, perché ci sono delle mutande di Michael Jackson non lavate?
1: Perché Nino, io credo che non le mettesse un paio di mutande due volte nella vita. Cioè, credo, lì parliamo di livelli che noi non possiamo comprendere.
0: Usa e getta. La mutanda usa e getta.
1: Praticamente, sì. Mi piace. Ecco.

0: Marco Mengoni, Esseri Umani, Radio Italia, Solo Musica Italiana. Poco fa parlavamo del fatto che Drake, il king del rap mondiale, si sia comperato come cimelio la modica cifra di oltre 300.000 euro delle mutande mai state lavate di Michael Jackson. Un'altra domanda che poi ci è venuta nel fuori onda è stata: ma come fai a garantire che quella mutanda fosse proprio di Michael Jackson?
1: Sarà un marchio di qualità?
0: No, allora non scadere.
1: Allora sulla
0: subito.
1: Fiducia, direi sulla fiducia.
0: 300.000 euro sulla fiducia?
1: Qualcuno che certifica che siano state usate proprio
0: in base
1: da lui.
0: A cosa?
1: Non lo so.
0: DNA?
1: Non stiamo ad approfondire
0: questa
1: cosa.
0: No, perché io comprassi delle mutande di Michael Jackson voglio essere
1: sicura. Non hai soldi per comprare. Quindi non è così.
0: Questo è chiaro.
1: Allora,
0: però.
1: No cimeli strani, foto e autografi probabilmente sì, ma lunedì 25 maggio alle 15 non perdete l'intervista a Inegramaro qui su Radio Italia Solo Musica Italiana e in contemporanea anche su Radio Italia TV.
0: In diretta dall'Italiana Assicurazioni Music Place presenteranno Inegramaro il loro tour Una Storia Ancora Semplice Live 2026. C'è una

0: bella opportunità quella di fare parte del pubblico andando sul nostro sito radioitalia.it e provando ad accreditarvi.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche e trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
2: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
6: Niente. A parte due carie e il ponte da sistemare.
5: Dai, poteva andare peggio.
6: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
5: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
7: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso. Da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
8: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
9: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
10: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
15: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
16: In questa notte fantastica.
17: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
18: Ti porto
17: è il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
19: Sono un ragazzo fortunato.
17: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
20: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
21: Una cittadina isolata.
22: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
21: Una terribile minaccia.
23: Ma che cosa? Internet è scomparso!
22: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
21: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
24: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
25: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
26: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
27: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella

0: fortunato chi ci sta ascoltando dal capoluogo delle Marche, che si è beccato sto bacetto da parte dei Giovanotti. Baciami,
1: non dire questa
0: ad Ancona. Baciami ancora,
1: pazienza, Italia. Che lo so, su
0: le 19:55
1: si è accasciato sulla regia.
0: Signori, facciamo un attimo di mente locale, perché questa
1: scusa,
0: mia,
1: okay,
0: l'ora ideale per farsi un Brinner.
1: Che cos'è adesso sta nuova diavoleria moderna? Che cos'è, Nino?
0: È una tendenza che si sta sviluppando tra quelli alimentari,
1: disse il trendsetter.
0: La parola è l'unione tra breakfast, colazione, e dinner, cena, quindi
1: scusa,
0: Brinner.
1: Ma quindi praticamente devo mangiarmi lo yogurt, i cornflakes, il muesli,
0: anche perché il fenomeno prevede di mettere in tavola i piatti tipici della colazione, quindi i pancake, lo yogurt, i cereali, ma anche delle cose tipiche della cena, quindi magari ci avvicini delle uova, ci metti,
1: è un brunch
0: praticamente, però di sera
1: è un brunch di sera, esatto. Ma perché ci bisogna inventare queste cose? Comunque è un'usanza nata negli Stati Uniti, notoriamente un paese
0: dove non
1: livello,
0: sanno come perdere il tempo,
1: no, a livello culinario e gastronomico veramente
0: all'avanguardia,
1: sviluppato, ma ormai ha preso piede anche qua in Europa, perché se c'è una moda brutta da poter importare, noi siamo in prima linea.
0: Sempre a mani aperte la prendiamo. A Roma addirittura organizzano dei Brinner col DJ set.
1: Prego,
0: quindi
1: no.
0: tu ti mangi il cappuccino,
1: non ce la
0: c'è
1: posso
0: il
1: fare.
0: DJ che mette la musica.
1: Ma fatti sto aperitivo, ma brinda.
0: Vabbè, guarda, allora aperitivo sì, apericena però no, mai più.
1: Ma il termine che non va
0: orribile.
1: Bene.

0: La nuova di Eddie Brock si chiama Bel Venerdì Quasi, perché è ancora giovedì sera. Venerdì. Cosa stai facendo?
1: Niente, stavo festeggiando l'arrivo di un bel venerdì. Ma perché?
0: Beh, mi sono girato, ma lascia perdere, muoveva una penna in aria. Io
1: sì, seguivo il tempo, dammi una mano, ritmo, dammi scusa, una mano, stavo dentro la musica con Eddie Brock. Scusa. Ah,
0: salutiamo Stussi, qua canti anche.
1: Grazie mille a Ricky Stussi, Ricky Stussi,
0: Ricky Stussi.
1: Grazie Ricky per la regia. Salutiamo anche Desiree e Paolo che sono in viaggio per fare la notte perché sono due infermieri. Ce lo
0: buon
1: scrive
0: lavoro.
1: Qualcuno al 331-995-0095. Buon lavoro a voi e a tutti quelli che questa sera saranno impegnati in un sacco di cose. Tu Ricky sarai impegnato in un sacco di cose stasera? A magnà.
0: Sì, vabbè, questo è il nostro giustamente, sono 8:10. Questo è il nostro numero, quindi se volete noi siamo un'altra ora insieme, sono le 20.

0: flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Rotella, legati e picchiati, raccontano i primi attivisti rientrati in Italia, anche gli altri sono partiti. Tajani chiede sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Stati Uniti tra Cuba e Iran, una porta aerea americana ai Caraibi, ma Trump preferisce negoziare, dice Rubio. Teheran valuta l'ultima proposta di Washington per la tregua. Guerra in Ucraina, le forze di Kiev colpiscono una sede dei servizi segreti russi nella regione occupata di Kherson, centinaia di vittime tra morti e feriti, dice Zelensky. La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia, PIL a più 0,5%, in rialzo quelle sull'inflazione, le crisi internazionali pesano anche sul rapporto Istat. Continua lo sciame sismico ai campi Flegrei dopo la scossa di questa mattina di magnitudo 4, avvertita anche a Napoli, controlli e scuole chiuse in tutta l'area. Auto contro la folla Modena, parla la sorella del Cudri. Non abbiamo capito che qualcosa era cambiato, pensiamo solo alle vittime, dice, migliorano le condizioni dei feriti. Maldive, atteso il rientro delle salme degli ultimi 4 sub italiani recuperati. Entro la prossima settimana all'autopsia continuano le indagini sulla dinamica della tragedia. Al via stasera la seconda stagione di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. Il game show condotto da Fabio Caressa. Appuntamento alle 21.15 su Sky 1.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia, ANAS e...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Buonasera, in Sicilia sulla statale 113 settentrionale Sicula il traffico è rallentato, perdita liquido sull'asfalto sull'incrocio di Capo d'Orlando, statale 116 Randazzo Capo d'Orlando, direzione incrocio Trapani, strada statale 115 sud occidentale Sicula. In Calabria sulla statale 280 dei Due Mari, veicolo in avaria sull'incrocio Settingiano, direzione Sant'Eufemia Lamezia, statale 18 Tirrena inferiore. Nel Piemonte, sulla statale 11, raccordo Falchera, vi segnalo veicolo in avaria presso lo svincolo interconnessione tangenziale nord, direzione raccordo Falchera. Friuli Venezia Giulia, sulla statale 202 Triestina, vi segnalo incidente sull'incrocio di Via Cavoto, direzione incrocio Trieste Molo VII. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, ci sono lavori di manutenzione, dopo incrocio Bari-Villa Delilla e prima dell'incrocio variante di Torre Amare, direzione Otranto, strada statale 173 delle Terme Salentine. Nelle Marche, sulla statale 3 Via Flaminia, ci sarà chiusura notturna, tratto chiuso appunto per lavori, dalle 20 del 25 di maggio alle 6 del 19 dicembre 26 tra l'incrocio Ponte Dazzo e l'incrocio Cagli, direzione Fano, strada statale 16 Adriatica. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita

0: quasi una settimana fa, venerdì scorso, i The Colors hanno aperto il nostro Radio Italia Live, il concerto, e adesso sono pronti, stanno partendo per il tour estivo. Sono gli sgoccioli.
1: Sì, sì, ormai ci siamo. Scattano il 3 luglio, i loro concerti cominciano davanti a... cominciamo da Milano.
0: No, adesso non puoi ridere, non renderci partecipi.
1: Davanti al Duomo
0: di Milano.
1: Sono passati dal Duomo di Milano.
0: Ma stasera sei carico.
1: Di Milano.
0: Stasera sei carico, ma in maniera negativa.
1: Non hanno invece ancora annunciato altre date oltre a quelle che trovate sul nostro sito radioitalia.it, mentre tra i vari concerti di quest'estate non ce ne sono ancora per Chiara Galeazzo, che però sta preparando un autunno un po' particolare.
0: Sì, Nuova Luce è il nome degli spettacoli che Chiara porterà nei teatri poi in autunno avanzato tra novembre e dicembre. Sarà uno spettacolo costruito attorno al suo repertorio, riarrangiato con delle sonorità elettroniche e un quartetto d'archi, quindi aspettiamo.
1: Sarà una cosa
0: particolare. Aspettiamo l'autunno per questo, non per il resto, ma per questo sì.
1: Sì, sì, sarà una cosa molto particolare. Tu, Nino, protocollo Larizza, sei avvezzo a fare parte di un quartetto d'archi?
0: Sì, certo. Ma che domanda scontata,
1: no,
0: la tua.
1: Perché temo
0: retorica.
1: Che parta in tour con Chiara invece di occuparsi con noi della regia.
0: Può essere.
1: Magari lo portano
0: problema
1: via.
0: Dell'autunno nel caso. Poi capiamo un attimo. Se vai o no, Nino.

0: la domenica.
1: Bentornati nella serata di Radio Italia, solo musica italiana, e siamo noi due, Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti. In questo momento non siamo soli, al telefono con noi c'è Fabio Caressa, che ha la conduzione dello strategy game Money Road 2, ogni tentazione ha un prezzo. Fabio, buonasera.
2: Ciao Fabio, ben ritrovato.
3: Buonasera a tutti.
2: Siamo pronti per il ritorno di questa enorme avventura da questa sera alle 21:15 su Sky, in streaming su Now. Che cosa ci aspetta in questa edizione?
3: Ci aspetta una serie di sorprese, ci aspettano delle tentazioni ancora più grandi, ancora più costose. I 12 partecipanti saranno messi molto sotto pressione, perché i trekking saranno molto più lunghi e molto più duri, e in particolare in questa prima puntata vi voglio dare subito un piccolo spoiler.
2: Vai.
3: I 12 avranno da subito la possibilità di alzare il montepremi finale.
1: Ah, però, allora ricordiamo anche un attimo il meccanismo per quei pochi che non avessero visto la prima edizione.
3: 12 partecipanti a un esperimento sociale passano 2 settimane all'interno della giungla, la devono attraversare a piedi, dormono tutti insieme sotto una tenda su un tavolaccio, mangiano solamente riso e fagioli. Nel corso del cammino però incontrano delle tentazioni che possono cambiare o migliorare la loro giornata e la loro vita durante i trekking. Ognuno di loro avrà la possibilità di scegliere se cadere in tentazione o meno, ma se cadrà in tentazione il prezzo della tentazione viene decurtato dal montepremi finale.
1: Ci rimettono
3: la grande
1: tutti.
3: Domanda è: si sceglie se stessi o si sceglie il gruppo?
2: Mm.
3: Si sceglie l'etica o si sceglie il denaro? Mm. Il montepremi che rimarrà sarà messo a disposizione dei partecipanti, che avranno la possibilità di spartirsi appunto il montepremi finale.
1: Lo capiremo a partire da questa sera alle 21:15 su Sky e streaming su Now, quindi parte questa seconda edizione di Money Road, ogni tentazione ha un prezzo.
2: Grazie Fabio, ci sentiamo prestissimo.
3: Grazie, a presto.
1: Ciao,
3: a presto.
1: Grazie.
4: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente, buono, veramente.
5: Quando ti dicono che è a misura, veramente? Biscotti Fibra Extra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live, il concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione, con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I polli allevati senza uso di antibiotici.
8: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta.
10: Fino a 27 km con un litro,
11: 116 cavalli!
12: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
13: Domanda finale, lo sceglie chi risparmia.
14: Deposito Super Smart Premium.
13: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
15: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
16: 5 step, un solo obiettivo: l'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, protegge, ripara. Trucca. Australian Gold, da 40 anni leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
17: Per 1000. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più

0: preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 ad AISM non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.aism.it.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: Lo shampoo secco Batiste a 4,49 euro. E con due prodotti Batiste Dry Shampoo 200 ml, in omaggio uno shampoo secco 50 ml. E per una pelle morbida c'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a 2,99 euro. E con due prodotti linea corpo Caloderma, in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
6: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
5: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
7: Questa sfida la vince Gianni.
8: Sono proprio curiosa.
5: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
9: Un posto così non si trova da nessuna parte.
5: Per vivere esperienze uniche.
10: Ti senti di darmi subito un top?
9: No.
5: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Leve al sole, c'è Ultimo su Radio Italia, solo musica italiana. C'hai presente la sensazione di quando cammini nella neve che si sta scegliendo al sole?
1: Sì, quella là, invece quando la neve è bella fresca, bella fa
0: compatta,
1: quel...
0: sì, molto molto carina.
1: Bellissimo, sì.
0: Sono le 20:31, immagino un po' presto per pensare alla nanna, per pensare di andare a dormire.
1: Ma oddio, vi dirò, una mezz'oretta, svegliare. Io finisco la diretta con voi.
0: Qualcuno si deve svegliare presto domani. Comunque non so se avete mai ragionato sulla posizione in cui dormite, perché incide molto su alcune cose che riguardano il nostro corpo, digestione, la respirazione, la postura. Ti svegli,
1: il tuo approfondimento
0: quando dormi storto, ti svegli la mattina che c'hai mal di schiena, perché
1: chi l'avrebbe mai detto,
0: in una brutta posizione. Allora premettiamo che non esistono posizioni giuste, non esistono posizioni sbagliate, ognuno dorme come dorme, ma ognuna ha una spiegazione.
1: La posizione supina è la peggiore.
0: Quindi pancia in giù?
1: No, pancia in su.
0: Pancia in su?
1: È la peggiore per chi soffre di disturbi respiratori, di reflusso, perché sei tutto sdraiato, no, giustamente.

0: e modifica un po' l'assetto delle vie respiratorie e incide sullo stomaco, può pesare sulle articolazioni della spina dorsale e farci svegliare doloranti al mattino. A parte che la trovo scomoda a dormire
1: imbalsamati,
0: sì, un po' Tutankhamon,
1: sì, un po' strano. A pancia in giù invece, che è scomodissimo lo stesso perché con la faccia affondi nel cuscino, può creare dolori cervicali.
0: Metti la testa di lato, mica dormi.
1: Infatti crea dolori cervicali perché stai tutto storto e rallenta la digestione. È strano perché di solito quando c'hai mal di pancia ti dicono mettiti un po' a pancia in giù che ti passa tutto.
0: Questi sono i rimedi delle nonne. Poi sul lato invece è ritenuta una posizione da molti la più comoda.
1: La mia, io dormo così
0: un
1: sempre.
0: Un po' tutti credo, è meno associata a sintomi di vario tipo. Ma lì dipende dal cuscino perché vi signori, dopo i 35-40 anni
1: tutto cambia.
0: Per me è tutto cambiato.
1: In realtà dipende dal lato, perché va bene dormire sul lato, ma sul fianco sinistro, stando agli esperti, favorisce la digestione.
0: Però senti il cuore sul lato che fa tum tum tum. Non sentite? Dà fastidio dopo un po'.
1: Se segui il battito del cuore, magari concilia il sonno. Tu in che posizione dormi?
0: Sul lato.
1: Allora, hai visto?
0: Dormiamo destro,
1: tutti,
0: però.
1: Tutti sul... Nino, tu in che posizione dormi? Imbalsamato come Tutankhamon.
0: Di lato, anche Nino.
1: Di lato, basta, tutti sul lato.
0: Tutti sul lato, visto? Non servivano le altre.
1: Niente.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

0: ancora tu. Qui.
1: Ricomincio da qui, c'è Malika Ayane su Radio Italia, solo musica italiana. Si inizia a parlare molto spesso di tour estivi,
2: sì,
1: perché è il momento, no? In metà fine maggio si inizia veramente a parlare di outdoor ed è bellissimo.
2: Si comincia anche a sentire quel sapore un po' particolare. Vasco, per esempio, ha lasciato la Puglia dove ha fatto le prove per il tour. Il 29 di maggio a Rimini è in programma il soundcheck del Vasco Live 2026, mentre il 30 terrà la data zero sempre a Rimini allo stadio Romeo Neri. Chissà che nelle tappe del suo tour non partecipi, non vada a trovarlo anche Noemi, che è un habitué dei,
1: sì,
2: suoi live.
1: È vero che però anche lei, essendo in giro, diventa un po' più complesso, no? Andare ai concerti di Vasco, però farà di tutto per esserci, perché la nostra redazione nel backstage di Radio Italia Live, il concerto, Noemi ha detto: è il mio rito, ci vado sempre con Gaetano Curreri perché mi hanno regalato un sogno che è Vuota a perdere,
2: vero,
1: canzone bellissima,
2: vero,
1: e poi scritta appunto da Curreri e Vasco, e poi è bellissimo sentire tutta quell'emozione, soprattutto tutta quella bella musica.
2: Posso certificarlo, posso dare la mia testimonianza, perché all'Olimpico l'anno scorso a Roma c'era anche Noemi insieme a tutto il resto del pubblico. Me la sono trovata proprio di fronte poco prima che iniziasse il concerto di Vasco. Lei è una grande amante di Vasco.
1: Eh sì, e lo dimostra sempre.

0: Ne parlavamo poco fa, Noemi, qui con Cioffi, farfalle nello stomaco però.
1: Sì, su Radio Italia e noi stiamo ancora insieme con o senza farfalle.
0: Senza per il momento.
2: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
1: E se fosse solo colpa mia?
2: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cosa è cambiato?
2: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota,

0: anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: App TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno, Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
5: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.

0: quando si parla di Lucio Battisti sono tutti capolavori. Ancora tu su Radio Italia, solo musica italiana.
1: C'era partito un disco bellissimo, la batteria, il contrabbasso eccetera, usciva nel 1978 e se volete, ma anche se è un dato di fatto, ha cambiato la storia della musica italiana. Insomma, è uno di quei dischi che assolutamente ha dato una svolta a quello che c'era prima, che non è mai stato più quello.
0: Non è mai stato più quello e non tornerà nemmeno più quello probabilmente.
1: Vabbè, un po' di malinconia in questa cosa.
0: Sì, un po' sì, però dai, andiamo avanti, questi capolavori ci sono e ci appartengono a tutti.
1: Vero, la musica va avanti, lo dimostra per esempio la nuova di Ermal Meta, si chiama Calma Metafisica. Il cielo

0: un po' di musica romantica, si chiama Calma Metafisica, la nuova di Ermal Meta su Radio Italia, solo musica italiana. Sapete che noi siamo radio partner di Money Road 2.
1: Ogni tentazione ha un prezzo.
0: Bravissimo, e sta per iniziare la nuova stagione tra pochissimo.
1: 21:15 su Sky 1 e poi in streaming su Now, l'opportunità di vedere i partecipanti come se la caveranno in questa occasione. Corriamo a casa a vederlo. Prima però salutiamo Nino.
0: Il protocollo, Nino, la Rizza, Nino, la regia, il quartetto d'archi, lui.
1: Quartetto d'archi, maestro componente d'orchestra. Noi torniamo domani a partire dalle 18, festeggeremo l'arrivo del fine settimana, lo facciamo come sempre qui su Radio Italia solo musica italiana, Daniela Cappelletti.
0: Emiliano Nino Picardi. A domani. Buona serata a tutti, sono le 21. Ciao.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Case a un euro o poco più, ogni giovedì alle 21.30 su Real Time.
2: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
7: Domanda finale, lo sceglie chi risparmia.
8: Deposito Super Smart Premium.
7: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Il denaro vince sempre? Chi sei davvero quando nessuno ti guarda? Tradire conviene? Meglio se stessi o il gruppo? Tutti abbiamo un prezzo? La scorsa stagione di Money Road ci ha lasciato tante domande sull'uomo e la sua natura. Ora l'esperimento continua.
5: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Nuova stagione dal 21 maggio su Sky.
6: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a €199,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
7: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
8: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
9: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si accese

0: Mi viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ciao, noi siamo Benji e Fede
2: e volevamo fare un saluto a tutti gli amici di Radio Italia. Ciao.

0: lasceremo.
1: Giochiamo, dai.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
6: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99 euro. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49 euro. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49 euro. Resistenza e assorbenza incredibili.
5: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
11: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
12: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
13: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
14: Bertolotto.
15: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
16: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
17: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
18: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
19: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Lotti allegati e picchiati, raccontano i primi attivisti rientrati in Italia. Anche gli altri sono partiti. Tajani chiede sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir. Stati Uniti e Cuba, Iran. Una portaerei americana ai Caraibi, ma Trump preferisce negoziare, dice Rubio. Teheran valuta l'ultima proposta di Washington per la tregua. Guerra in Ucraina, le forze di Kiev colpiscono una sede dei servizi segreti russi nella regione occupata di Kherson. Centinaia di vittime tra morti e feriti, dice Zelensky. La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia, PIL a più 0,5%, in rialzo quelle sull'inflazione e le crisi internazionali pesano sul rapporto di SET. Caro carburanti, taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno. Entro domani il decreto, annuncia il ministro dell'economia Giorgetti. Continua lo sciame sismico ai campi Flegrei dopo la scossa di questa mattina di magnitudo 4, avvertita anche a Napoli, controlli e scuole chiuse in tutta l'area. Maldive, atteso rientro delle salme degli ultimi 4 sub italiani recuperati la prossima settimana.

0: autopsia, continuano le indagini sulla dinamica della tragedia. Dopo aver disertato l'inaugurazione, il ministro della cultura Giuli ha visitato il padiglione Italia della Biennale di Venezia con buttafuoco. Chiuse le polemiche, dice.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
2: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami. Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAIG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità.

0: di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
1: L'imbattibile Sigma, fino al 25 maggio succhi e bevande alla frutta in bottiglia Gusti Vari Sigma un litro a soli 89 centesimi. Scopri di più su supersigma.com.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
4: Deposito Super Smart Premium.
3: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Ma perché lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Perché non lo fai?
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
0: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
0: Un thriller emozionante.
4: Scordatelo, ho chiuso.
0: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
6: Io sono solo un accordatore.
0: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Sempre al tuo fianco.
9: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
3: Deposito Super Smart Premium.
2: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
5: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Ma

0: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto, cambiare le porte.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi

0: puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro. Valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Il Corriere della Sera, il quotidiano d'informazione più diffuso in Italia, è stato media partner ufficiale di Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Corriere della Sera per aver condiviso tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2 euro e 9 ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi

Suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini.

dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi legge.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in venerdì 22 maggio 2026. Portafogli vuoti, culle vuote. Nell'Italia con la natalità ai minimi storici, 6,6 milioni di persone rinunciano ai figli anche se li desiderano perché mancano i soldi. Il 5,5% non li vuole, 3 su 10 li hanno già, ma il 62,2% ha rinunciato maggiormente per la sfera economico-lavorativa, così dice l'Istat nell'austero rapporto annuale 2025. Il ministro dell'economia Giorgetti dice che il taglio delle accise su benzina e gasolio proseguirà fino al 7 di giugno. Il Papa riceve i nuovi ambasciatori di alcuni paesi, voi siete un prezioso ponte di fiducia, non si arriva alla pace con le armi ma con il dialogo. La Commissione europea intanto taglia le stime per l'Italia, pesa il nuovo shock dell'energia causato dalla guerra in Medio Oriente. Zelensky rivela è stata colpita una sede dei servizi russi, un centinaio tra morti e feriti. A Kherson è posta anche un video del raid. La vicenda della flottiglia, parla Tajani, sanzioni europee al ministro israeliano Ben Gvir, e noi siamo stati picchiati selvaggiamente, dicono gli italiani della flottiglia. Israele rilascia tutti gli attivisti. Nei Caraibi gli Stati Uniti schierano portaerei Nimitz mentre cresce la pressione su Cuba. La Meloni ha scemi. Le misure oggi in Consiglio dei Ministri sulla sicurezza del territorio e gli indennizi. A Napoli la scossa di terremoto lunga, intensa, tra le più elevate, chiuse le scuole e la terribile vicenda dei Campi Flegrei. Il balzo delle compravendite immobiliari più 6,4%, specie in città come Palermo, Torino e anche Roma, la capitale. L'investimento dunque resta nel famoso mattone. Il Merz, l'Unione Europea, il cancelliere tedesco dice che Kiev deve diventare un membro associato. Il cancelliere ha scritto ai leader europei per perorare questa causa. Dice Laura Mattarella: per me è un onore e un dovere il ruolo da First Lady. Ho considerato un dovere e anche un onore stare accanto a mio padre in occasioni ufficiali della Repubblica, in un ruolo che mia madre avrebbe svolto certamente meglio. Così Laura Mattarella racconta il suo ruolo istituzionale. E ci sono state tante gratificazioni anche molto più grandi. Lo sport, l'automobilismo, la Formula 1. Domenica sera c'è il Gran Premio del Canada. Kimi Antonelli già sogna il poker, finora dominio Mercedes, e proprio con Kimi che vola in classifica. Si corre a Montreal. Il calcio in Serie B, spareggio promozione, la finale sarà Monza contro Catanzaro. Oggi c'è lo spareggio salvezza tra Sud Tirol e Bari, 0-0 all'andata. Ma oggi c'è anche l'anticipo degli anticipi del campionato di Serie A, giunto all'ultima giornata, saranno di fronte Fiorentina ed Atalanta, attesa per gli ultimi verdetti della stagione calcistica. Il ciclismo, il belga Segaert vince a Novi Ligure e Eulalio resta in maglia rosa. E lui, per adesso, il capo del Giro. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 6:50.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E...
3: ah, dai ragazzi! Gli amici... con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud. Cieli limpidi ovunque altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto. Con Radio Italia, solo musica italiana.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAIG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco.

0: Banco delle imprese italiane.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
1: Deposito Super Smart Premium.
0: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
2: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Sempre al tuo fianco.
7: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.